Alla steulas, d'Alfons Tuor. Oggi vus caras steulas, el firmament. Perciò vivin sintiara, mo in moment. Perciò ston in sintiara piti, piti. Que curt moment chins viva, a lu morì. Oggi vus caras steulas, a mia vis, vus che la stira tiara si dolce claris. Se vens, io stai vus contemplà, ci lai con tanta gloria vus terlegià. O quel che vi scafider, a mo è scafiu. Quel che vi scurs di regia, a ie miu, Diu.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

Vischnanca Cimora, da Antonia Sonder. Il tren porta davanti il Zons e con el il Znosvils, ed els nem vec plecò. Il vent porta davanti il tren e con el il Znosgiovens, ed els naturnen vec plec. Il vent ed il tren turnen e portano a tirs il Zoters. Ciom vec riesce e pendono.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? La fundazione che vuol guidare le umfrendes da Cromontana ha già servigni 70 domandes. La corridura od rivero resta la dominatura sur la distanza da 12 metters. E Laura, Blair, Sulei e Chiaud Schodestad spettenotz. Iela sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. La Fundazione Beloved, che sostegna le umfrendes della Katastrophe de Fiua Cromontana, ha fino a serveniva 70 domandes de guide. Qua di il direttore della Fundazione vers la Gazette Le Matin Dimanche. In cines domandes sind ja venides taxades scobunes, autres sein anche in examinazion. Fino a snaia la Fundazione Bec refusa eine domanda. La Fundazione existe da pin mezzon ed ha servigni donazions ed empremischunz de donazions de finos 24 milions francs. En l'exterior, il president russ Vladimir Putin ha recet a Moscow ils incumbensats spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner. In saia discuta plans concret per ils proxims pass en ils discurs de vat la guerra en l'Ukraina a comunicia la Chiasa Alva a Washington. Ils plans duan venir en conoscenz las proxime semnes. Moscau discura din barat constructiv en izaivel, quae per tutti in affin pusaivle de la guerra. Sco proxim sind contran Witkoff e Kushner oza Kiev con il president ucranais Volodymyr Zelensky. Da territori norvegiais è partita una raketa tudestia per un gol da test. La raketa senza equipeida irsaira in l'aria ed ha curzvento contangi l'orbit terrestre. Quai comunichesce l'interpresa ISA Aerospace. Isa tracta del second gol da test dell'interpresa. A bord s'acchiaten 3 mini-satellits ed in experiment scientific. Con questa raketa duai l'Europa essa abla in l'avenir de transportar satellits con agents mezz in l'orbit. Quai reducis la dependenza de firmes d'Ordeifel l'Europa. Osta chausas del sport, od rivero e curida ter il final della Diamond League a Brüssel, usche spert schon egin autra atleta. La Svizra batti sur il 800 meters en indir combat, fem che brudas bol dal Spajais Bas. La seconda Svizra alla partenza, Veronica Vancardo, farà un 4. En la concurrenza da si con l'asta veng Angelica Moses in rang 2. Sulette mein l'americana Hannah Moll e si i de pli out che la Svizzera. Ter il balla per regional. En la seconda liga regionale in 3 equipes grigiune stades engagiade sier. Resultat en 2 paris ed in terrada. Schluagnon ha perso ad Eifa con ina 5 contra Glaruna. In pari da 3-3 ha fatto Valposchiavo Calcio a Chiasa contro Montlingen. Ed ina din era stal 34-97 ed il FC Rüti. Ed anche il risultato della Super League dir, il derby Terricchiais, tranter il Scrasso presid il FCZ, terminesce con in pari 2-2. In pari da 3-3 stati tra il duel del Young Boys contro Luzerna. Eva Dotz fa sia seconda vittoria della stagione combatta Lausanne Sport con 3-1.
2: La meteo.
1: L'antica region specchia in di sulle Jiv. Il snivels della Damanza schlien spert. La temperatura maximale è a San Muretz inter 23 gradi, in Valmüstà inter 24 gradi, in Sorsese ed in Sorselva inter 25 gradi ed a Quira inter 27 gradi. Demain e mardì è si dec su le Jiv. Demain sventi mezzi venni in zig plec c'aila. Il mardì versaira, compare una dina de plinivels, plitat comenzi l'ura a plove da partut.
2: Vias e traffic.
1: La via cantonale tranta Filisur e Bravuagn ven serradoz tranta la Zoc e la Scinc sventi mezzi e nome 2 direzioni. La ragione è l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. La via tranta langvise de Rosa vegna dina puspesserada oz durant il di per vide la cursa d'autos a Rosica Classic Car.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen, la nostra redattura de musica, Braida Janet.

0: RTL Impuls.
1: A chacha geven totils barbas, ci a chacha auta, ci a chacha bassa. Is dus barbas da Nicolin, però, be a chacha bassa. Bel jeurs, firnes, pernis e da quai. In da maund d'ottobre vin la mamma levada sco il solit per preparare en solver a Nicolin avant a dire scola, prenda di navart quel e dal di con tun misterius cal duai a venir in momentin con ella che la stoppia al musar in socie. Ensemen vanni giù in cialer fin davanti il son da cocla. E c'è vesa Nicolin qua stendisur il cervun nair in socie brin cler mal pusà che para però scuda viver. Ed immediat realisesce el, quai andus ciavrils, ciavrils evidentamain saietats. Nicolin resta senza pleit. Ses barbes an fac fraut, an saietà animals comandats da ciaccia bassa. E mamma al confida il secret da famiglia, pensont calzaia us gronda vunda per participar a quest secret. Ma Nicolin è tot altro che incantata quai. El senta co il malec per fec de ses barbes surven tutanina sciarps. E bec mo quella delusion, sco portader din naus secret da famiglia, sa sente elos sco in complici, sco in conculpaivel. Nicolin valura a scola con sentiments turmentats e tema tutadì chi insecida al scon scolars pudes leggere il malfac di rector da sia faccia. Quai tut per via dal fraut, il fraut dalla ciaccia dals barbas.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? La fundaziun che vol gidar las unfrendas da Cromontana agi survegni 70 dumondas. La corridura Odrivero resta la dominatura sulla distanza da 12 meters. E Laura bler su lei e ciaut sco da stat specchia noz. Iela set, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. La Fundazione Beloved, che sostegna le unfrendes dalla catastrofe de Fieua Cromontana, a finos surveniva 70 domandes de git. Qua di il direttore della Fundazione anvers la Gazzetta le matin dimanche. In cines domande seien ja venides taxandes sco bunas, autre seien angen examinazion. Finos naia la Fundazione becce refusa eine domanda. La Fundazione existe da pin mezzon ed a survegni donazions ed en permissions de donazions de finos 24 milions francs. En l'exterior, il president Rus Vladimir Putin a recetta Moscow ils incumbensats spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner. In sa er discuta plans concrets per ils proxims pas en ils discurs de vat la guerra en l'Ukraina, a comunicar la Chiesa Alva a Washington. Ils plans duen venir en conoscenz les proxime semnes. Moscau discura d'imbarat constructiv en izaivel, quaeque per totina fin pusaivle de la guerra. Sco proxim sin scontrum Witkoff e Kushner otza Kiev cun il president ucranais Volodymyr Zelensky. Da territori norvegiais è partita una racchetta tudescia per un gol da test. La racchetta senza equipa è ida irsaire in l'aria ed ha corsvento con tangi l'orbit terrestre. Quei comunicesce l'interpresa ISA Aerospace. Isa tratta del secondo gol da test dell'interpresa. A bord si chiatan tre mini-satelliti ed in experiment scientific. Con questa racchetta doi l'Europa essa abla in l'avenir da transportare satelliti con agensmets in l'orbit. Quai reducis la dipendenza de firmes d'ordaifa Europa. Oster, novas del sport, Odrivero e curida ter il final della Diamond League a Brüssel, usce spers con egin altra atleta. Le Schweizer arbeiten sur il 800 meters en indir combat Femke Brudas Bold als Pajais Bas. La seconda Schweizer alla partenza, Veronica Vancardo, fa rang 4. En la concorrenza de si con l'asta veng Angelica Moses in rang 2. Sulette mein l'americana Henne Molle si de pli out che le Schweizer. Tra il balapè regional. In la seconda Liga regionale in tre equipes grigiune stades engagiades hier, resultats in dus paris ed in terrada. Schluagnon a perso ordaifa cun ina cinc conta Glaruna. In pari da 3-3 a fatti val poschiavo calcio a chiasa conta Montlingen. Ed ina din era staglieu 34-97 del FC Rüti. Ed anche ils resultats della Super League dir, il derby turichais, tranter ils Grasshoppers ed il FCZ, terminesce con impari 2-2. Impari da 3-3 stati ter il duel dels Young Boys contro Luzerna. Evadoz fa sia seconda vittoria del stadion, combatte Lausanne Sport con 3-1.
2: La meteo.
1: L'entier grigion specchien di Sulejiv, ils nivels della Damaunza schlien spert. I vien puspenzig staat, kunne weire Samurez in fine 23 Grad, in Valmüsteir fine 24 Grad, in Sorsese den Sorselbe fine 25 Grad, e da qui rele temperatura maximale ter 27 Grad. Da maune mardi esi dec sulle jiv, da maune sentimets di date singuls kurz uradis. Il mardi versaira comparen ad ina de pli nivels, la noc sin la mesemna comenzi a plove de pertot.
2: Vias e traffic.
1: La via cantonale 30 Filisur e Bravuegn vincerà da oggi 30 le 8 e le 5 centimetri e non due direzioni. La regione è l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. La via 30 Langwiese da Rosa viene di Nepuspesserada oggi durante il dì per via della corsa d'autos a Rosa Classic Car.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? La fundazione che vuol guidare le imprese de Cro Montana ha già sorvegni 70 domande. La corridura Odri Vero resta la dominatura sulla distanza da 12 metri. E Laura Blair Sulei e ciao di Scodestat specchia noz. E alla Zoc, mes nome Alexi Beseglia, biandì insieme. La Fondazione Beloved, che sostegna le umfrendes della Katastrophe de Fieu a Cromontana, ha fino a survenire 70 domandes de Jid. Quedi il direttore della Fondazione anvers la Gazette Le Matin Dimanche. In Cines domande seien già venides taxades scobunes, altre seien anche in examinazione. Fino a naia la Fondazione Bec refusa eine domanda. La Fundazione existe da Pin Mezzon ed ha servigni donazions u en permissions de donazions de finos 24 milions francs. En l'exterior, il president Rus Vladimir Putin a recette Moskau ils incumbensats spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner. In sae discuta plans concrets per ils proxims pas en ils discurs de vat la guerra en l'Ukraina a comunicare la Casa Alva a Washington. Il plans doan venire in conoscenza le prossime semnes. Moscow discura d'imbarat constructiv in i zeivel, quelche per tutti in fin pusseivle della guerra. Sco proxim sin scontrum Witkoff e Kushner oz a Kiev con il president ucranais Volodymyr Zelensky. La marina iranese ha attaccato in la via de Hormuz pliers bastiments, scuola lascia Savair. Il bastiment è in Lioms con il Stati Uniti. Il si tratta di tre petrolieras che sono stati deviati in rutas becch lubidas. In plidin les gardes della rivoluzione davaira attaccato in altra regione tre bastiments americans. Il Stati Uniti non ha becch prendi posizione. Avant avevan ils americans attaccià trais petrolieras iranaises e mes quellas ort funcziun. Il Bundesland Sachsen-Anhalt elegia oz in nov parlament. Les elecziuns chiatten de pimais sur ils confins de la Germania gronda attenziun. En les recerches e la partida fermdreccia la AfD cun in clair avantage davant ihrs, ella vegn sin redond 40%. Non clarete no las recerches, se la AfD contange una maioritat absoluta del sez. L'ura pudese la regia per sula. Ils locals electorals an gista verte seren las sis la saira. L'ura quinten in sera cun les emprimes prognoses. Ost el sport? Odri Vero e curida ter il final della Diamond League a Brüssel, usche spert sco negin autra atleta. La Svizzera ha battuto sur il 800 metri in indir combat Femke Brudas-Boll del Spajais Bas. La seconda Svizzera alla partenza, Veronica Vancardo, fa rang 4. In la concorrenza da si con l'asta e Angelica Mose venite in rang 2. Sulla man l'americana Henne Molle si jede pli out che la Svizzera. Il secondo di dels campionati mondiali del paracycling in gli Stati Uniti a Florina Riegling guadagna argento nella corsa contro l'ura. La turichiaise è venuta con in retarde 10 secondi sin la britta Amelia Cass sco seconda in la rivada. Damaun parte Florina Riegling in la corsa sin via ed in prova de defendere ses titel de campionessa mondiale.
2: La meteo.
1: L'antica grigion specchia in dì sulle jiv. Il snivels della de maun se schlien spert. I vempu spenzig staat, kunne vaira samuretzen fine 23 grads, en la valmistar fine 24 grads, en sorsese den sorselve fine 25 grads, ed acquire la temperatura maximale da 27 grads. De maun in mardi esi dec sulle jiv. De maun sventi mezzi date singuls curzu radis. Il mardi versaira comparen ad ina de pli nivels e la noc sin la mesemna comenzi a plova dappertut.
2: Vias
3: e traffic.
1: La via cantonale tra Filisur e Bravuagna sarà dotata fin le 5 il 20 mezzdì e nome due direzioni. La regione è l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. La via tranta Langvise da Rose venia dina puspesse rada oz durante il dì per vide la corsa d'autos, a Rose Classic K.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: Adegna pi pagas persungas en comembras de na Baselgia. Aderi d'engagement ente las pleifs vin pi pitchen. In realitat ci occupa Baselgias reformadas an sur selva.
5: Ozil di vales co modern de bu essere la Baselgia, de dextrad la Baselgia. Eu setz vesel quei busco progress, quei pitost in regress.
4: Kindei Tobias Schneider, il president della gruppa de projekt per la fusion de seis pleifs reformadas de la FOPA. Con ca la fusion ans reagesas en las schvedas di taimp. En la fusion ci des simplificir l'organizzazion, ma ci porta ermidadas per las comembras ad its comembers. C'è chances porja che pass. C'è va a perder. A c'è futur o la Baselgia reformada an la FOPA? Da quen discurinzots an nos emission d'etica e religion? Ma avanci nox ans dedicianja ca la fusion terlains un po musica da country. Roll on da The Little Wheelies con lor cantadora Nora Jones. Bavegna ter Vita Creta, isung Andrina Caprez, belci terlets RTR. E una bella domenica.

0: racing against time. And I know it's not the end of the world, but could you pick me up at 8? 'Cause my treatment starts today.
1: Che è la cantadora US-americana Halsey con The End. E dalla fengia in sa osterina anciata nova. Num nada manch der las plaves reformadas dalla foppa.
2: RTR Vita e Creta.
1: Seis plaves reformadas dalla foppa. Num nada manch castrischri eins efftjain, duin, jon, luven, pitasch e vuarts, on decidia da fusionar. Da vendi jan prem da janer, dume la vantia set, desan elas formar la nova, pleiv evangelica reformada foppa. Ma perche dori jan soma ca la fusion? Sur da kenia da ple, vainza discuria cun Tobias Schneider, il presidente della gruppa da project per la fusione.
3: Quella fusione trovi in prima linea per quello che noi siamo in Braiges da Demfla Lieute che stanno da vanno in quelle spleif, superstanzes ai gref e mani già urtensco secretariat quei fein si setz in besinz quei soprattutto da administrazione no schrifa il quin annual per sis differentes plaivs am fly out ke el stande fa quai leut ke revidesche quels quins quai tutte quelles demandes kun stades geu in en prima linie il punkt for sim punkte on us vain diu us es schon plires plaivs kan do vrau curatours e quai in punkt ke musse ge grevdem fly out on ke se jide geu
1: en a fusion monta dan tanter da dar se independenza. Che vo a perder con la fusion?
3: In una regione sconus, no che nous vain tut bia pin Svizz, che ne tic per de per sei, ai quadine stau quoi che l'identifica e so la pleif, forse va per in certon quella identificazione che mince vic a tocanosa per in tic a piardere e bu plimin cinque per se sets, quasi dir quoi che me un che forse ad inni l'altra I hai in eine necessità sempre mai in Hackins a studi autor vaibo sins volte nie quei e minche vic lo stein se vele io che se gide a qua vene se io che meunke quei se go ein studi in che mail mordin so skeo
1: Schwanz Pagnalo evitar ci la jocta am futuri sentiment nasa pleif existe be ple
3: Nus lesen Buga mi da grandes causas e la vita ecclesiastica, quoi che tocca nos e la fermezia de mince pleif, lor tradizions, ni lor vittes, che els andiu tocca nos, doi sta vinevon. Important leu, ai che la lieut che ha portau, quoi porti vinevon, quoi, e vin bud essa possaivel, che la suprastanza supren, sventer la lavur, da fa viver en mince pleif, mince tradizion, leu es important che quelle lieut che mette paises in quelle tradizion se metti en setz el futur a vivi quai che quai possie stavi ne von.
1: C'è chance vo setz vox enten che la fusion pi futur della baselgia reformata an la foppa?
3: Forse ginze puspei per charts che la baselgia ae in a funzion importante e la società. Ozilgi vales com modern de bu essere la beseglia, de dextrad la beseglia, e vales com modern che in sen che venni di onda scola senza in survegi di vin, poi vim tutto schaune vend, poi vales com modern, e osetz vesel quoi busco progress, quoi pitost in regress, i vazze che è piarder, a che è forse in a chance sco in et bleiv in tic pi grande, de desse vi da en certs punkts, forse puspe pibia, inputs e gins vese che ja lieu che tenien zemmen zu neua, quei in a chance, qua buzzi ce che si gir, ja vese leu la pi grande chance, in saule pusele date, puspe esser geu, es fa pur gien, ces gins a forse bus viu fein in a pinche bleiv, no gie chun sis, quen aktivs, gins a leu puspe vini kunzi ce che dat puspe speranze pel futur.
1: Ets exempels per quelles burgeides?
3: Quasi esser causas, sco per exempel in Svente Misi per gli eupi veglie che sesen insemen, che lo la fin bu modus il vic, ma ben forse è plirsi nega e la region, quasi aber esser causas sco culs confirmants, che san fa in proiect pigron, che si è modus trois che insemen, ni eba sciocchi nega si c'è comunabel in eveniment, in occasion, sco in sai giu, ils de vos ons, che era mince pleifi, gli eba per se setz, che in sausa Orden surveis i vins comunables che van sur quei o.
1: Le singulas pleifs possedan baselgias, cias pravendas, tarany ad otras immobilias, cerola o che possess ter la fusion?
3: Nus vancheu un prou de buschon volemi da, tot nus vendic quelles immobilias, quelles resten, quelles van vi in senin, e la nova pleif, quei ha da un idines rijuns de ort muert fusion de in il auto immobilie dove ein es boplis e quelles immobilies ein center bopli de besenze co causa de la plaif nova de decider che che de fa con quei el moment ai quei bustau part de nostra gruppa de fusion de fa che o recomanda che certs edificis fossen bopli de tigné, nik ins stress vender zitjöi, nik fuss zitjöpi gran. In stoi gi, gierne tramen bo in a grande somma, ja quelles beseldjes, ja quelles per casas per vendes, quelles canus schon bo duvrades, vignen schades vi, a qua vignen edesse el futur il cas.
1: Da cantas di scurinza?
3: Nus vein tschun casas per vendes, es jat beseldjes, a quelles Casas per vendere, die sind stoi wie sie, per gli per exempel, nus wollen sie che alle case per vendere, nus wollen schau wie, quelle se petitions, ozil dies plevons, ein bublisch fur zeit, es stoi sta ex nummen quelle case per vendere, quasi an per parte l'uracines immobilies, ni l'uragen besins, quentic antiquau, questo essens forse, die entix wie salantanada, quel petrach, kin stoi gina, plevons sto stelle. Case per vendere. Con Chavieles è quasi inattrattivo per gli indigeni, per gli altri che stanno in quel Svizz. E poi ha un differente Svizz, usando quei buon moglione o un turno che quei edini possono incoraggiare quelle abitazioni.
1: Scusate, cui mantiene a mind da quelle immobilie? Che costa una massa? E che è una sfida per la nuova pleif?
3: Quei minci casi in sfida per la plaif, la nova plaif in buesser in la plaif recha, quei ai tutte quels che han che va si las finanzas pli o meins, ni è bo, nus sparain che nus venin de se vei paga il menaggi de minci di, ort agens miets, den ton si drovi nega si c'è pi grons, quei investizions es nus si dire con la nova plaif, visai vi, da se venin miets la baselgia cantonale, ni de d'autres logans, Quelle sfide resta, per pinches investizions vegne il futuro tonger, per più grandes causes, in quei estui lupus poi, vegne contemplau, mince agen project single, e decidiu ciò che in sa faleu.
1: Signor Schneider, po la fusion franarla di gren da comembras a comembers, ni dati pitosti prival ci jocht sorta, perché c'è beple lour pleif.
3: Io traccio il buco e gli eut che prendo questa regione dell'extra o della baseglia. L'extra o della baseglia, il biaio aveva quei sezzi di voi, onsti, il biaio o quei inega, che non sapevo si identificare, non sapevo da fare, c'è quella baseglia, ed in svesa lui, bulla regione da co che non sapevo da taglia per un'istituzione, che non sapevo da vrata, la baseglia si dice sempre, leo sai o extra, del stati, che io leo a vonde, sai bu extra, leo pago, vine von le taglia, e si plai bu, la baseglia vai o quella libertà, massa gai quei motivau e finanziali, ma in desse vi io la baseglia, per co che non svesa bu in senne, noi, da co che non sapevo da vine von, Io traccio il buco qua in regione, da un PBA, Pusser da das wie oder beselge. Ja trage den dann ebul contrari. Ja so ein bo del meine ke ko vigne da kale ja uze tenius e pi fech wit londer. Qua im problem de nostra società, qua e bu im problem kin zvin de frenani de mi da con in fusion.
1: La nuova play vigne da esser bilinga, rumancia e tudestia. Che chances da ken?
3: Nus venetamen in quella plaif, in a grande parte delle plaifs che erano von, ganz stades ramonches, e surtout Lion, quei tudest, Lion ha leu ina tradiziun, a Ciambiaolns, che le jeut metta paese si su, che venim in au tudest, e scegno sono gi l'exzeptiun in quella nova plaif, ho jense setz, sind vuol prendere ai pistrein il tudest, e vuol romansch, e ai denton scodine, coi ai dieci romanzi d'inca cianci tudest, e veni cinciau tudest, leu in la sfida d'esser Kovainz und Turnen können super stanzen. Nun, wenn wir in unserer Gruppe der Fusion, il Klitsch, dass wir wären tot, dass wir uns in einer Mannschaft waren, dass wir uns normal in einer Mannschaft waren. Wenn wir in einer Resonanz der Bleib, wenn wir uns muss, Seins mit A, quoi bilingue, quindi tille, quoi lumine, fece la lingua, leo vini, fuspestu essa pragmatic. Important, den ton, eben, che nus fecen tu, quoi che è scritto. Se non mi giusto lungaggio, quello è una fascia, quello è una domanda. A forse, se non fai una ruota non c'è in vicino, che vince in ciao romanzo, stanno halt queste due, che sono busci, poi in romanzo, che pensano busci, poi in antichi e dettagli. Sono le ho domenica in stessa pragmatics.
1: A scuenti fare il servizio di vin?
3: Le ho visto questa grande chance, non sono che ho gli anni in plevon che non c'è romanzo. Eschen fa che ti annusi il spriedis per tudesti, el fa denton in autos bleifs e per romanci, els a questa anna tamessa in chance per autras bleifs, che els aine gai leu, fa leu in priedi e che quai dat leu entic in a comunicazion, con le leu te von leu, che vese ne, aba in lu lungaiz vien e preusi, di un bumo che ho den visai vici se forse gli auto di altri tiare, non ho sentito della Svizzera di Pippau Plevons che fanno quello, ma poi non sono sentito che io proprio in la nostra regione. Io ho un grande vantaggio, questa chance.
1: Se non sono in scontresse per spendere i giorni, vedo che si accorgesse che la fusione è proprio riuscita?
3: Ora, mi ha visto in effetti semplice, causa in Svezis luen die Jans, che nous enfleinen an inne superstanzes, che nous stem bu puschbei esseren in a nova curatella, gen sa gi bein, quella bleif ai se comprovada. Forse in quels che nous un buda della partida è schon vini vitir, toca lu en die Jans. Jeu per moie parte den ton quai, jeu Svezis gertigiau fossi lu, schin svegni al futur ad enfla superstanz. Senza stu in curisci, con us venstu in curiel, tem sorgau.
1: Ginnastu in discurs con Tobias Schneider, il presidente della gruppa da projekt, per la fusion della Bleif Evangelica Reformada FOPA.
2: Vita e Creta.
1: Et er nox voglios an avant con musica svizzera da Frost and Fog, con Lighten Up the Dark.

0: Ed uschein inza tarchetia capitò che stemda aint in mond dallas religiuns.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Jam prema Berna, in Cussegl Federal, è cunter maseiras da conversiun. E la pubblicia che stemda in rapport sur da che tema. Cum maseiras da conversiun vin pruoda midar l'orientazion sexuala u l'identità da gender de na persona. Per exempel, da far or de na persona homosexuala e na persona heterosexuala. Talas amproas, deti tranter oter ir einten gruppas religiosas. Las leges cidatots an Svizra vesan da schurmagier persoas queeras, ma mincia cantun o otras reglas. Perchegl examinesce il Cussegl Federal si des dare na regulaziun per l'antira Svizra. Decidia e però an na vot. Ir la Baselgia Cattolica e la Baselgia Reformada in Svizra scrivan deser cunter maseiras da conversiun. Era steinter religiun e politica, che stemda o ere noter tema procuro per discussiuns in Svizra. I canton Argovia examinescia in scumont da facils da cea an scolas. La conferenza dallas religiuns di canton Argovia è cunter in tal scumont. Alla conferenza fan part persunas cristianas, gideidas e muslimas. E chelas deian in scumont e becce la dreccia veia. La scola stessan am pedacchegn gidar ad un fanse giovanils da formare nacna opinion da vart la religiun, scriva ref.ch. Ed ainti Vatikan è ni discuria che stemda di ambient. Pi precis è ia per la domanda cura è jempucea da fardona la natera, scriva Vatikan News. E nov document di Vatikan dei nos cristians vegians ena responsabladat per la natera. Si nos fasain don alla natera, fecians er don alla creazion da dia. Il document discora per kenden pucea contra la creazion. Papa Leo obaito che stemda di tema. El odet, che nos cristians vagnena responsabladat per la creazion. E con chen ninza alla fin delle novità della religione da che stemda.

senza temere di cadere. Son caldi prati all'imbrunire, sopra le soglie del piacere. E se la notte coprirà il dipinto, la tua ombra lei sparirà, fidati bambina.

0: Far ena lavur si va l'otra ed eir pass per pass tras la veta. Kegna il messadi ci Andrea ca Thomas Friberg o oz anisis plezzan veia. E si vone da bec cuspicia, so ela no va domandar per adeit.
1: Qua ca data mi la pli gronda quietezza, ai ca dieus lai mai mai a miets leuc. Cun agita zuren giù, sco qua cins di magari in pausa lop, sa jau gerugà.
0: Per ceccia la roia, jetz antinza in ti plezzan veia. Gis siva, ciao baby ciao, da Nina Valotti e da Bufantastic.
2: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato,

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Vos conoscets Frank Erda Casteis, gians cora den terminti proxim. Dex, gians vesta far plesas chiosas in madem moment, e ci tots votan en

0: Tgè. Da ches moments canoscher Andrea ca Thomas Friberg, c'è scolasta da scoletta e catecheta a Brail. Ed ella pledescia per eir, pass per pass.
1: Strugen es vacanzas finides, a già tot cavanzi o trot. Intermin caccia l'auter. Massa novas anciatas, a sco qualche feccia la dina puspe per sen, a sce vai savens con biars de nus. Il calendar culs termins è già in planeus pulit. A sco quai tot se rapetta, son eau pil pli, gesta lanciata di onda scola malzeuna. Scoscia quai les gi a mi, te fa patrats. A parte in bain les forzas. A durant quella pausa, e la historica era quintau mes scolars, le primgi de scola, venidan de men a mi. Il tat veve schengadjau a seu bead in a cazzola de zac. Naturalmen, al bu vole un prau quella la prima sera. A schen il tat a seu bead i tart la sera spas tras il uaul. Ploim plagem vid il bu a pla cazzola. Mo c'è trompada. Tat, quella che ho fa lo pau clar. Ella gli dice mo grat va mes pais. Quella che ho sa sti turna. Quella gi è rotta. Mo pacific, mio buop, risponde il tat. Ti veses gest quel che ti trovas per venire in avon a turna a casa. Prende e cazzola e va pas per pas tras la vetta. I pas per pas tras la vetta. Prendere il mincegì de fantontir a fare il lavoro in su entro l'auter. In sgigia magari la lavoro scappa bo. Ad esce gartegia bo tutto ciò che vijau, va il mondo grazzo zu. Io sto mo a vedere la fidanza che tutto venne bien. Perciò io sono già bo per sulla da viadi. Biars cristians accompagna mai. Io sai già domandar per agit. Ad una causa che mai avete fece importante, quella che ha dato a me la più grande quietezza, ai che Dio slai mai mai a mia zliuc. Con la gita zuren giù, sco qua che insegni magari in pausa l'op, sai io già rugà, dai a me la quietezza da prendere le scause sco e le ein. Mi dà qua che sai mi dà, a sciad lavart le altre scause. E dai a me la seuna ragion da distinguere una causa dall'altra. Con quella fidanza e speranza, sai io i pas per pas tras mio mincegì. De perfin ve la coraggio de volver in agane l'autra la pagina avon che fixa il proxim termin.
0: Il plez en veia dad Andrea ca Thomas Friberg e quel ca tec qua degna era in tala quotidiana da venderde nis en play RTR.

0: Sima las novitats da las nov, voi co an avant cun arc musical. Ed anchel dat nossa redaktora Braida Janet en sguarda na vosse la Brass Week sameden 2026, cio gili questa stat. En occurrenza per instrumentalistas ad instrumentalists da musica da brass. Part di comitè d'organizzazione da questa occurrenza, ci dato sa schon kinda jons, è retto ca flisch. Per el sei il bel da santer, ci kecchans fecha schon da vendi in dumela sedas, par anca degna d'esser fici attractiv.
1: I pare che il format che non va in nostra cernu, che quel funziona. Non dudin da d'autors kurs in Europa ci han stuvus metter, perché ci in uriven da d'organizar i fa un gran plaisir che no zurnin blers compliments co ci des organizà pare che la Brassux Made in Europa a seis lö
0: e Carmala on per on in a massa jogt della spi differentas nazions anna giadegnota. Den avart bleras musicistas a musicists professionals, ma evini meint parer d'esser in sace attractiv per amatores ed amators. Da pleda varto kenci che stem da porja, cun discurs, tungs e differentes impressions, su onda co scudec si va las novitats da las nov. Eternos voglios an avant cun un pop an pedabras. All This Time, della cantadora norvegesa Maria Mena.
2: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're good.

0: E Conseil e Kiss from a Rose ischans alla fin da Vete Creta da Dots. Durant la davosora vains a 30 roter santia dalla fusion da 6 pleifs reformadas dalla FOPA. Administrativa manch vin la fusion a midar bler, ma per las comembras e dits comembers dalla Baselgia è la fin decisiv che ci la nova pleif po porger ad elas ed els. E covei il presidente della gruppa da project per la fusion, Tobias Schneider, il potenziale della fusion.
1: In et bleiv in tec pi grande, da desse vi da in certs punkts, forse pus pe pibia, inputs, ja ves a leule pi grande chance, in saule pusele date, pus pe esser geu, es fa pur gientes, in sa forse bus veu fein in a pinche bleiv.
0: Das es bleivs on dec ea alla fusion. Il 2017 anceva da mai un nuovo capitolo per la Baselgia riformata an FOPA. E con che isans alla fine della nostra missione d'etica e religion. Il microfono per voi durante l'ora è stata Andrina Caprez. Bel ceras dalla partita e ven avanti una bella domenica.
2: Vita e Creta.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelas nov, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Tra le elezioni da 12 in il Bundesland Sachsen-Anhalt vai per Blair e la varietà delle flurs in il Spitz augmenta, singole specie svaneschen den Tandera. Il Bundesland Sachsen-Anhalt le jozzi in nov Parlament. Le elezioni chiatten de pimais sur ils confins della Germania grand attenzione. En les recerches e le partide fermdrecce la AfD con un clair vantaggio davanti ers, elle vince in redond 40%. Non clareten o les recerches, se la AfD contange in maioritat absoluta del setz, l'ura pudes elle regia per sula. Ils locals electorals en evertz fin le 6 la saira, l'ura quintinsera con les imprimes prognoses. Con le temperature pli elevadas diventa la flora in il spitz europeix pli multifara, il medem moment svaneschen spezies cherense datades all'auto montogna. Quai resultat in studi pubblica in la rivista Science. Ils resultat suggerescian che quest fenomen sei ad attribuir alla midade del clima, ai nomen il studi. Per il studio hanno in intercuri surfacce in 62 spitz europeix in tot 4 jades trantri il sons 2010 e 2022. In lius in Svizzera, in l'Austria, in tanteren les Pireneas ed in il Caucasus. In sguarz in ils vernijadis dels novs autos in via Svizzeras, ils davos 40 tons, tradesce che il traffic ha pers Blair Colour. La Sonntagszeitung ha lasciato analizzare l'Uffizio federale de Vias Astra le date de Vartils Vernischadis. L'on 1985 era bunumein un quart dels autos novs Kotschens. Ozen di en sulette mein angvar 4% questa colur. Per suente domination Alf, Nair e Grisch, insieme venian quels Vernischadis in bunumein 80%. Ed anche per il sport, il secondo dels campionats mondiali del paracycling negli Stati Uniti a Florina Riegling guadagna argento nella corsa contro l'ura. La turichiaise è venuta con un ritardo di 10 secondi in la britta Amelia Cass, sco seconda nella rivada. Demain parte Florina Riegling nella corsa sin via ed in prova di difendere il titolo di campionessa mondiale.
2: La meteo.
1: L'entier grigion specchia in di sulle jiv. Il snivels della demanza schlien spert. I ven puspen zig stat, con a vaira samurez in fine 23 grads, in Valmüstair fine 24 grads, in Sorsese den Sorselva fine 25 grads, ed a quire la temperatura maximale da 27 grads.
2: Vias e traffic.
1: La via cantonale tra Filisur e Bravogne sarà da Ozfindles 5 il 20 mezzdì e nome due direzioni. La regione è l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. La via tra Langwiese e Rosa venne dine puspe serata Oz durante il dì per via della corsa d'autos, a Rosa Classic Car.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. L'arch musical.
4: Principi de l'ül, punura la set pro la baselge San Peter a Sameden. Ciera, quietezza, i tot in eneada, quist.

0: L'ensemble de trombettes metre con The Battle of Jericho. Una de las produzioni durant la festa de jubileum de 15 ans Brass Week a Meden. Durant questa edizione de jubileum ne visita durant un inter di las differentes occurrenze che questa evne sporge. In una stanza un po' più quieta, l'istess però con uno celtun de musica trasporta e pareiz ne erpedu bretar plet con retto che flisch. El es part del comitè d'organizzazione. In sua funzione descrive il compax plet.
1: La persona sul lo ci cuore si des da fare alt ci non era previsto rohant.
0: C'è un'informata in andret e l'el della partita de spe quinde jans, vuol dire de spe al cominciamento, in quel segn er con iniziante de questa occurrenza.
1: Sì, qua eso c'era ed era del 2010 antil Comisione de Cultura del Comune de Sameden e noi avevamo l'idea de fare un progetto qui a Sameden, non sapevano preciso c'è, in sede era l'idea di fare altro con musica popolare, cioè noia folksmusik, e dall'anno è allora l'idea di fare altro con musica da tolla, quando era l'ultimo song, io l'ingegnina bassa, c'è una poditor parte per gli Frenzlis, e là vanno da dice Nosi il brass smette neer e questo aveva quell'anno del 2010 un concerto qui su sulla piazza aviatica e là è venuta spontanea l'idea di domandarsi non lasciamo fare il corso ci abbiamo fatto ora il Tirol del Sud su Sameden. Al cominciamento non avevano ed erano un po' stangels ma allora con discorso con Jan Schulz ci organizzava il concerto del Engadin Festival fa qua a Modena. Ist gli stessi in contatto con Elz e anche mal va in cominciare dal 2012.
0: Ja, cominciala, ora manch caso in incontro, in pa, per caso, casual, cosa l'uri in avanti. El dera la della partita, ma pensi rotras persone, ci deru schlömo pro già ne pertrar cus char del de prima d'avent.
1: Codite idea veramente l'idea della Commissione di Cultura e quella di manada da Daniel Erne, ci dire là in il Cusal del Comune. E con lui sembra in allora tutto in contatto con Jan Schulz e Ludi Wilhelm, intorno Ludi Wilhelm della Scuola di Musica. E qua era insieme il quartetto che ha l'idea e adesso noi proviamo Regola Zweifel da Turic. Ci era anche la scena di cultura d'Erla fece ingaggiata e hai no change in sé trazzo questo progetto hai. E loro fondare la società il verein Braswix a Meden questo noi fatto loro pur del novembre 2012 se non sbaglio hai.
0: E l'intento di quella è di dire qua gli stessi con ossa osa qua muda, c'è dire là al cominciamento l'idea a ci sleva raggiungerla?
1: L'idea iniziale era giura da fare altro per giovani e giovani, c'è un piacere da musica, per cui era il contatto con la scuola da musica fece grande, non volevano fare altro appunto per i giovanili della regione e d'intorno. E cominciava con 40 partecipanti e partecipanti, appunto come noi il brass, ci facevano il primo corso. E là già era d'una parte la musica, naturalmente più importante è il corso della musica, ma era la compagnia. Questo sto a dire, qua era il primo sonno, era bella e blera festa, si fece flotte e leggere. E loro davanti per uns si è deciso di ir su un po' col niveau. Er causa che noi non aveva più paura di fare un EBS questo corso. E là loro con Jan Schulz e Ludwig Wilhelm si è in contatto con differenti docenti e docenti da tutta l'Europa. Appunto il niveau è un po' dozza. Questo è qualche idea da spiegare, già in 8 anni, qualche anno fa in ossa.
0: Ossa, sei da complirsi con un certo livello per essere parte o vale modo in avermanci il motto è che si lascia essere della partita spoglia?
1: Qua mincia cases qua uscia, also non mai naturalmente blers studenti e studentes da tutto il mondo ci seguono in pa nostri docentes e docenti e questo vengono per preparare per examens da master o per examens per orchestras. Ma non va in una grande parte da partecipanti e partecipanti, cioè ci sono in formazioni di musica senza aver studiato, ma c'è un piacere della musica e, claro, e hanno un certo livello, questo c'è, ma questo sono likes.
0: Ci sono sempre le partecipanti e le partecipanti, e sono prune gli altri. De d'autres pays, ma gli altri della Svizzera, proprio gli altri dell'Engedina, non c'è Blairs. Esque era in pace forse uno cella a tema causa ci desine per uno bunzo, co declaresse lei il quai?
1: Ma questo mo greif dir, una è schon, ci hanno fatto il corso l'ultima evna della scuola. I loro blers scolares e scolares non possono partecipare per questo motivo. Già idee postute giovani e giovani ci partecipano e causa da quale blers sono io la bassa, che in realtà c'è non mai in Engedina. Qual è forse il motivo per causa da quale c'è non mai noi una grande parte partecipanti e partecipanti. Beh, il pubblico c'è non mai per i concerti, qual è già presente in pubblico in Engedina, qual è in c'è casa.
0: Cesar, da si è visto la più valore per la val già da questa occurrenza o per Sameden, da c'è può l'Engedina approfittare con questo?
1: D'una parte è duro un effetto turistico, also, oramai la Brasso X Medien è scocciata, si può propedirsi in tutto il mondo e non va in blare pubblico ci vengono su della Bassa o della Germania, ci riservano questo effetto per venire a la musica da tolla. Sì, e crei uno di quegli effetti, c'è gli stessi, da poter dudire da questa musica da un livello fitch alto in Engedina, questo sarà un unico, perché c'è non mai proprio iasts da Clin fin su Maloio o la Bregaglia ci vengono a dare questi concerti, ci fanno i docenti e le docentes, le

Sound of Silence, interpretada la gruppa de Tola, South Brass del Tirol del Sud. La gruppa, che si veva formata dal 2016, semplicemente or d'amour per la musica, poots, de gens più tard, vera rinavos un enorme

0: las novitats der RTR.
1: Ielas dias, io son Alexi Baseglia e quei dati da nov. Tra le elezioni da dozza nel Bundesland Sachsen-Anhalt vai per Blair. E la varietà delle flurs in il spitz augmenta, singole specie svaneschen dentandera. Il Bundesland Sachsen-Anhalt elegiot in nov Parlament. Le elezioni chiatten de pimais sur ils confins della Germania gronda attenzione. En les recerches è la partida ferm drecchia la AfD con in clair vantaggio davanti ihrs e la vegnis in radont 40%. Non clairette no les recerches che la AfD contange in maioritat absoluta del setz. L'ura pudese la regia per sula. Ils locals electorals enevers fin la saira la sis. L'ura quinten in zero con les emprimes prognoses. Il militare israeliano ha puspiata che ammiras in il Libanon del Sid. Questa è una vendetta, suente che la milizia Hezbollah haia saietà due drones, sinjuldada israeliana, all'armada comunità. Tenor il ministeri de Sanedata Libanon en 4 persone morte dall'attacca israeliana. 20 persone sono venite blessate. La milizia radicale islamica Hezbollah, che ha il sostegno dell'Iran, ne ha becce esprimida. Con le temperature più elevate, diventa la flora nel spizio europeo più multifara. Il medemo mens vanescen spezie scherense datate sa lauta montogna. Quai risultat in studi pubblicia in la rivista Science. Ils resultat suggerescien che quest fenomen sei ad attribuia la midada del clima, ai nomen il studi. Per il studi han in sintocuri surfaces in 62 spitz europeix en tot 4 jades tanter il sons 2010 e 2022. En lieus en Svizra, en l'Austria, den tant er en les Pyrenees ed en il Caucasus. In Sguarz in ils Vernijadis, dels novs autos in via Svizras, ils Davos 40 ons, tradesce che il traffica pers Blair Colour. La Sonntagszeitung ha lascia analisa l'Uffici Federal de Via Sastra les dates de vart ils Vernijadis. L'on 1985 erano bunemain in quart dels autos novs cotschens. Ozendi an sulette main angva 4% questa colur. Persuente domineschen alf, nair e grisch, ensemen venion quels vernijadis in bunemain 80%.
2: La meteo.
1: Il sulei domineschen oz per la pli grande part del ciel grigiun. E le temperature riguardano la Stadt, con fine 23 gradi a Murezen, fine 26 gradi a Schuel e fine 27 gradi a Quira.
2: Quai entstate le novità der RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Domenica, corsa entre le 10, ciao, benvenuti, buongen con voi, trascola domenica, Giorgine Janchi, oggi, il 6 de settembre, veniamo a declarare sco di de leger in codis. Vei nu den conter che vos preferis de tecla radio, a forse su disgeti ils propi fifix, ils ruffinai, che se veis combina leger in codis a tecla radio. Co nua e adin bella, simpatica, come ad Evla, domenica.

0: Cuorzo entre las dies, la domenica, quales uras con nos estienen non sia gratulazions che via Radio d'Anton oz dati nuot de quai per quel che nos ven survigneu neanche una solia gratulazion a scret per cici che nasceu zigidils 6 de settembre. In che nos savein aber ca natalizio oz vitirin radon. Elco.
1: Weila Rumancia es un basci e vot ad laivet RTR.
0: E Bascini Sebastian Bürgin, Scola Numantira d'Entranc, nasceus oz avon Currontons. Gratulazions ad in Balezia gi de festa di osun de buna spronza. Canus Udin e de Cicica festivesce anniversari in terra Romoncia, nosso numero 6 del main settembre, tota cassa mchiada per banduna crunna a casa RTR fa viadi, viadi, viadò, el mon.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch.
0: Ci incanusce Cicica a Natalizio Oz fa la sorpresa con una regala a nostra scadiola 0800 2021 30, tocca anche a voi telefonare, te clenza in di giubilard curonta de Basci.

0: Baschi, che fa festa per il Currontavalozza den Surselva, più esatto Danisa, in una mezza preparativa per una giubilare che complenesce giovens 26 anni. Ci calei, c'hai auguris che la survegna os del Bab Michi, che dov bengi Michi, io sur l'ascrat Michi.
1: Bengir, mancia. Io vai mia figlia, Lindia Maria, che faceva festivesse oggi il 26 avril anniversario, e la divisa della tutto mamma al bien, e con sia professione scolastica, si braille, che la dà la prima classe, che la fa complice, e con spins. I divisi vengono di Noel, di Robin, della Rita, la mamma, a Dio, hanno trovato il Rino, suo amico, che in momentane la val Rusain a caccia. Forse fa una sorpresa della, vem forse con una preda della corsera, non so va in bocca. Ma noi adesso un po' è la truce da preparare la fiesta. Questo che ne vi dà in, forse è un altro. Un trigesci viene in spero di.
0: Come vai libero con la parte, Michi?
1: Oh, io le dì, io ho un c'è alle due le sei dì, io ho un c'è lo metto nel grillo, se le strais, che non sapevo lo fa, cos'era, per una pizza sul grillo.
0: Ah, pizza sul grillo, bulla serve, le giungi di persona, pizza.
1: In genere c'è una pizza, non è nessun speciale, grill da fa pizza, a quel drove in Tech Thames. A per questo non si può preparare quella la volta, con quella lo scaldato sempre, anche con la spizza vanno scintic. Che se lo fa spizzo e oli.
0: Ah, questo non è senza rimplan, Michi. E adesso ti dà un intic il nome India. India. Cosa veniva da quella, avon 26 anni?
1: Oh, 26 anni, se veniva in una canzone, da Thank You India, da Maria Morissette. A cui ha piaciuto me si fece, che va dietro la Rita, la donna, che si è data una buona, che ha dato un nome India, allora la dietro, a volume tende un vitias e un Maria.
0: Da scia si è dato India Maria. Da scia si è dato alla India Maria, tutta contenta con suo nome, suppono, eh? Sì, o della Val Rusain. Ma te in te squicci il cacciatore amici della giubilara?
1: Adelino, oh, letta la nota che c'ha.
0: Forse tongi c'è per in Montanella, per venire da Nice.
1: Ah, bella, la Montanella va io sono pustato.
0: Ah, mira.
1: Letta la minchia in Montanella.
0: Ah, mira. Proprio cucinau, trova in te la tecnica per cucinare Andrej la Montanella?
1: Io ho letto la Rita, la donna, ho letto la parola da qua, ha detto la Montanella, fa'ela, allo sostaela, allo scaldazia, le due sgade, lui è la perfetta.
0: Lui è la perfetta, wow, ha qua perspective, Michi. Salù, grazie per il telefono.
1: Grazie a lei, che vedo il tuo bene di cuore.
0: Grazie ad Infeg BG e salizza la India Maria.
1: Mi fa.
0: Tocca di un'altra
1: gara.
0: Ciao, mi dite tu. Ciao, ciao.
2: La Coppina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch

0: A nus manca un grand spas vers las dierge masa. A nus giugain.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ad Enchevin, in runda resch nova, suenter che las soccas pel speis de las soccias per schurmiglia plenceus en vinides en flandes de bea. Venzin menza usse la cerca de quai che se zoppa de vos quai cheu.
3: La ciausa è imposanta. La ciausa sveglia emozions. La ciausa datis in tutto il mondo.
0: Cai savess quai essar in primas ideas, lu prendei a telefonei 0800 20 21 30. Ia sai chi va cun slancescia in runda resch nova magari un pau pi vest tocan che si ci rompa il glatsch. Ed Anton Stellini, lemera. C'è causas che Georgina Bengi.
4: Ciao.
0: Chi è leo? Huhu?
4: Iuria.
0: Iuria, da nonder?
4: Siat.
0: De Sat. Allù.
4: Siat.
0: C'è un'altra cosa che sai?
4: Siat.
0: Dei, de Sat. De Sat. Ah, vi urzi in de Sat. Als de Siat. Ah, c'è causa. C'è se vesco a essere, Iuria?
4: C'è. C'è. Iel fareu giuc. Io devo telefonare alla preda.
0: Ai! Lusto da un spicciato in tic! Lusto spicciato che suenter la mesa da un proasci garteggio lui, è bien?
4: Yeah.
0: Aber forse, vuoi tutti in se partecipasci, cioè se slinia. C'è se vesco essere in una causa che è imposante, che sa levantare emozioni, che fa wow, che dà proprio di per tutto il mondo. Vuoi un proa?
4: La caccia?
0: La caccia? tot imposant, emozions, de per tot il mon, l'ubida, nibu l'ubida, ets, è lo relativ. È si bo! Forse su dinza un inaga, ne ve?
4: Tschüss!
0: Se si cari tic tic, menja baul vit lunder. Marenza, si dà tutina eun, si ci comprova, cul c'è causas, vancunus mai l'uvit la preda, de gi... Quattr della caccia grigiun c'è causa sbiendì?
4: Sbiendì, non me l'avevo fatto con quei de caccia.
0: No, te la radio non sa non vede c'è causa.
4: Ok.
0: Tocca più tard, forse.
4: Grazie alla via.
0: Noi giocheremo con il c'è causa, ad un curino in una causa imposante, che sveglia emozioni, che dà proprio dappertutto il mondo. Allo speranza che quei... Quelli, quella che ho sul telefono, vuol buon non sia Prada. Come Georgina, ben Gigi e Leo.
5: Qui è Sabina Soler, allegra.
0: Allegra di una Sabina. Essa stil dredge giù.
5: Oh, aia, quella...
0: Essa stil dredge giù.
5: Sì.
0: Gut.
5: E dai, Sean. E penso, no? Ma è lei s'annunziare, Alci.
0: No! No, non lo sapete, non lo sapete di c'è causa, non sono ancora in causa o se è un.
5: Ah!
0: Non lo sapete di giocare.
5: Oh, c'è tutti che siete,
0: tutti che siete in speranza, tre telefoni, tre che volano non sia prada. Io tengo il polis che garteggia lo intorno.
5: Oh, ma
0: quella è la mia idea, ma non è quella nombra. Te la radio, qui ho annunzio, ci sono sempre qua.
5: In casa lì, da Paolo, ne vedi?
0: Già, a una volta in casa lì. Sapi, le vedi tutti in prua, tutti in attiva esperta.
5: No, che sono bene.
0: Ecco, bene. Forse tocca più tardi. Ciao. Ah, e a Dumbo sì, Estelina viene von per Pradas, ni per cei e Adina. Bugen c'è causas, Gigi e Leo.
4: Io sono un'unica stagia del prodotto.
0: Io les, les budici c'è de cavrels, de cervas, de bucamucs.
4: No, tutti c'è gauta. Ma io ho detto la fiesta di no, che da fiesta in tutto il mondo, sta a svegliare emozioni.
0: È imposante, si dire per quals camariden, per tutto il mondo, emozioni grandi, qua gi consiglio proprio definitivo, già se decide di insieme tras la vita. Monica, hai una bella proposta?
4: Ok.
0: Easy book, Monica. Okay. Una bella domenica. Grazie, ciao. Ah, lu, sponsor vengono non avon per annunciare che è di c'è causa sbiancici e leo.
5: Buona, qua è buve.
0: Danus giocai da Nodina, c'è da ieri il radio. Bien. Basi gira, un minuto si gira.
5: Due minuti.
0: Forse in te pigi. Tutto bien. Ah, sì, ossa, venza, contos propostas duas. Per cercare di stare, penso, e non dà in avesse un plato per tre. C'è causa, Bingi.
6: Bingi, che è la Maria che è nuova tiziata.
0: Bingi, Maria, è un sicci di stare.
6: Yeah.
0: Allù?
6: Se vedi che essere in tua baseglia.
0: In tua baseglia.
6: Imposante, dappertutto.
0: Emozioni, sì. Sai tu chiedi, effettuare emozioni che tocca proprio con tutto il senso tocca. Bella proposta, easy d'Anton Ebo.
6: Ok, grazie.
0: Grazie, bella domenica.
6: Un milione, addio.
0: Sì, te non spicenti, 0800-2130, sciocco. Denzelu da meun, quello forse... Pipaucas, confusions neo di temps, perché lui si luvergi, a lui giugainza il check-ounce a dina vidin quart delas dieja sonda domenica, a se crugesce quelsa un pau con tut qualsca specie in plein tensione de se vi annuncia Prada. Ah, da me un ronda dus di check-ounce lui per 20 francs, a lui in quart delas dieja.
1: Check-ounce.
2: Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Ma da caccia el grischun, cui vegn uras da spedì in ulterior cacciadur ni cacciadura en concurrenza per la patenta da caccia, vegn 27.
1: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grischuna, gkb.ch.
0: C'è che vous savez, bo annunzia che schon occupaus in nostra gesta de pradas il Gabriel de Sis, la vacca charva alla caura camuc de dus ad in quart on tot il rest cauras, bux camuc, charvas de dies, de sis, de doc, cavrauns, lancet, furcet, montanalla, tais, che vous savez de cici, ca toc cici de quaels in premis gis de caccia chalou. Ossa! Ehi, vi es moment. Telefonei, dolo cien, vegn, vengce ciun.

0: Neu dils telefons vegni fatg caccia ti mordio el grischun.
1: La preda presentada alla Banca Cantonale Grischuna. gkb.ch.
0: Ma è plunas che vulten annunziarci c'è la fortunata e la Anina Ferragut Awards. Bienvenuti Anina.
2: Bienvenuti Gogina.
0: Lu, sur lascio grat, jom a fatg preda.
2: Il Cordin, el a ir giu il cletg de città in Tauchtscharva, de Cruna, sotto 60 cm, sto so menzionare. Lu è un gran piacere, gratulene del de tot cor.
0: All'intic schau esser part, sco quei e io, also, io vom mir sie al Zitau, ne vi?
2: De mesel è indisch, ja.
0: Era quei in, sì, in de Cruna, eben, de Cruna sozzi sante, che non seggen, che non sveggen nuot illegal, hoz che auf ihr Radio.
2: Exakt, ja.
0: E quei in, che Kurdin veva schon in tic el visir, spieglau, les de vose semmas?
2: Na, il Kurdin è piuttosto quel di Scamors, el era stau sedo, acemmein, e per un curi sia caura. Osco egli alter ciao al vacu la gruppa insieme, ne buttuz che vanno sci lungs di dolo e ne stai a post, e poi ani viu quel di api al dat citau, giù il clic, da stia citau, di.
0: Adossa mettens en fanzen, ha? Metta in gelantera?
2: Exact, di il cirp vende dau giù al mazzle, il ciao è ternuto in gelantera al moment, allora le specie lo diveni pendusivi della preit.
0: Letz sind sie schon nur.
2: Jene sind stummereier, nie auf der Platz.
0: Das ist richtig inimposant.
2: Ja, dein.
0: Ja, alla Karin Partien, zwar zu cool eine Gruppe, con qualche Esche bediamo in Gruppe?
2: Exakt, ja, jetzt sind wir schon sie sind du, als Karin Kuhn.
0: Grandiose Lina, schalu. Mm-hmm. Van Kurdin Ferragut de Wurz alla concurrenza per la patente de caccia 2027, di avai in memoria che lei schon in aga staus il fortunau, ne ve?
2: Yeah,
0: esatto. Sai, sbucchia un.
2: Quei sono i
0: peronz, ne ve?
2: Yeah.
0: Ci sa, forse gartegi già qua la ga, shalou.
2: Ci sa.
0: In a fitch bella domenica, Adina?
2: Se mi dà un tre, grazie a fitch.
0: A Kurdin, senza vasè. Si vuoi, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.

0: Ja, con quella tot cieca bella simpatica davart la more e si vignu uras da darvar l'agenda.
1: Il calendar.
0: În cei de las dies a quai ca son pulzaulas de vosa seras e la post remisa a Cuera, musica de jazz, la settavla edizion del festival de jazz Cuera e el sport final jazz stons en sasets bucapi ins senta el jazz, musica improvisada viven el moment. Se vos les un dia senti un pau de quai festival lumai e la post remisa a Cuera. A lulu dati Oz è un invito per gli amatori d'arte della stalla Carigette Tronvin Intermediau Art con Melanie Meichle, Charlie Carigette, Devon, Devos, le sculisse, Navende le due, Sventermasgi a Tron. A quoi è tutto, però, se vuoi essere svit planizzare un'esposizione, un concerto in teatro, lei fa un po' di reclama, lui arcunei toch, tutti quanti via l'adressa calendar.ch. A tutto quel che si accenta, leo vin e adina proclamau, lucheu via radio.
1: Il calendar.

0: En 6 minutos toqui de mesdi per nos uras per nossa rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Adels Impuls van quals en primis is de la caccia 2026 a caccia cun un qual patrac da Benedetto Vigne oz tot ils barbas ad il secret.
2: A caccia geven tot ils barbas, ci a caccia alta, ci a caccia bassa. Ils dus barbas da Nicolin però be a caccia bassa. Belliers, firnes, pernis e da quai. In adamant d'octobre vin la mamma levada sco il solit per preparare en solver a Nicolin avant a dire scola, prenda di navart quel e dal di con tun misterius cal duai a venir in momentin con ella che la stoppia al musar in sace. Ensemen vanni giù en chaler fin davanti il son da cocla. E c'è vesa Nicolin qua stendiso il cervun nair in sace brin cler mal pusà che para però scuda viver. Ed immediat realisesce el, quai andus chavrils, chavrils evidenta main saietats. Nicolin resta senza pleit. Ses barbes an fac fraut, an saietà animals comandats da ciaccia bassa, e mamma al confida il secret da famiglia, pensant calzaia us gronda vunda per participar a quest secret. Ma Nicolin è tot altro che incantata quai. El senta co il malec per fec de ses barbes survent tutanina sciarps. E becmo quella delusion, sco portader din naus secret da famiglia, sa sente elos sco in complici, sco in conculpaivel. Nicolin valura a scola con sentiments turmentats e tema tutadì chi insecita al scon scolars pudes leggere il malfac di rector da sia faccia. Quai tut per via dal fraut, il fraut dalla ciaccia dals barbas.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelas Indisch, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Il Giura e diverse autos chantuns er il Grischun han im Management de Schmanatges incomplet. E la varietà delle flurs in il Spitz augmenta, singule spezies svaneschen den Tandera. Per evitare crimes, scol sei team da rau avanti nemna, an diversi chantuns sviluppa in Management de Schmanatges. Denn tant chist il Giura nur che il delinquente darau viveva, aia sulet man realisa parzialmein le structuras necessarias per il management de Schmanatges. Quai scriva la Sonntagszeitung. Tenno la gazette en sulet man 12 chantuns preparats bein. Oc, tranta quel zer il Grischun, an realisa parzialmein structuras per il management de Schmanatges. Entschink chantuns dati finos mo plans e den lappenzel de dens nesi in so manc bec clair coprendra mans questa tematica. Cun les temperaturas pli elevadas da venta la flora sin il spitz europeix pli multifara, il medem moment svaneschen spezies cheranse de tades a l'auto montogna. Quai resultat in studi publicia in la rivista Science. Ils resultat suggerescien che quest fenomen sei ad attribuire alla midade del clima, ai nomen il studi. Per il studi han in sinta curisor faces de 62 spitz europeix en tot 4 jades trant il sons 2010 e 2022 en lius en Svizra, en l'Austria, den tant er en les Pireneas ed en il Caucasus. Il militar israelian ha puspeerte tia miras en il Libanon del Sid. Questa è una vendetta, suente che le milizie Hezbollah haia seeta due drone sin giuldade israeliana all'armada comunicia. Tenor il ministeri de Sanedata Libanon en 4 personas mortes dall'attacca israeliana. 20 personas sain venides blessades. La milizia radicale islamica Hezbollah, che ha il sostegno dell'Iran, neanche pech s'exprimida. In l'Indonesia erotora il vulcan Anak Krakatau, che è situato tra le isole Sumatra e Java. La cendra del vulcan ha bloccato parzialmente 5 piazze asiatiche, tra l'altro era la piazza asiatica principale della capitale Jakarta. L'an in stuistritia plirs cienc golds a comunicia la plazza viatica. La centra del vulcane se derasada sur parts de Jakarta sco er empliras provinces dell'Indonesia del vest.
2: La meteo.
1: Il sole domine schotz per la pli grande parte al ciel grigiun. E le temperature si ricordano alla Stadt, con fine 23 gradi a Murezzen, fine 26 gradi a Schuel e fine 27 gradi a Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Domenge kurz ante la sendi schuemu men dalemo cubonus, mo ben vus decidisco, vies Radio Tuna.
0: RTR. Il Konzert sin gewisch.
4: Präsentat auf florop.ch. Dulz salits florals cun las pralines de Maestrani.
3: C'è dulce musicale, yes. Rock, pop, rap, reggae, popolare, instrumentale, schlager, in classica, nizi c'è piniev, in emo per vus, ni combinato con salidazzi ci telefonei. Nuloc cien, veng, venciciun, 30 per vus in ura alla jukebox. Jorgine Janchi. Un po' nostalgia per sé rivivere se ricordate la jukebox. Quel che è nostalgia dell'estate 1958.

0: Nies una delle novità che Danton Parteus ha finito il giro dell'ora, ma diciamo, ah, questa è una corta stata, let's go, io mi rinno a un contatto. Aber bude fa con el Zetzel era lo credo è un buon nisceus mo ben neo della lunghezza della grat udida il summertime blues di on Melinovcin chun contoc cadau la chatta a nis concert sin Gevige di primo telefon e da Jon Angelo De Mont bienji Angelo
1: bienji hallo ciao Georgin je bain exa nu lese ne jubie in da fin gewis ne se li da auch ne je scopa qua la biala domenica che vera mai nem premai ve ne je a quei vinge fe buie ne del retto si ba in scoia un je nu lese se pro mai a totes ne tots ca ca conosce nu ne je da lunge da banaiver lese se pro mai grazia a divisa se pro mai bina mon totto mo bien buona senada ne je qualche vinge spontan in senis ne je a lui e allora, sono speciale solidarietà con Brigitte Lutz, io a Rottabrunn, non semplicemente l'autore, non tutti conoscono noi, a divisione semplicemente, ora vanno tutti in Biala Domenica. Del tutto la musica, adesso noi vogliamo in divisione, tu viste il ritmo del puro scritto.
0: Ah, quella è Samciada, Angelo, c'è stato il programma per presentare quella Balla Domenica?
1: Also quella domenica, also nur in intera Frank in gerade i oder wir, mi fa in speziale ne je a gode ne je quella vera mai quella biala domenica ne je a sempre mai in gode ne je a luta in ton ven lo essere ne je a lu vai a cioè quindi in magari to davanti in spontan ne je qualche ven ce ne
0: exacto sì a salu Angelo in fece bella domenica a lu senza resuna la gruppa puras glück tocca in altra gara
1: sì, voglio dire, grazie a te.
0: Ciao.
1: Grazie a te. Ciao, grazie.

0: Sms Radio. Mia musica.
1: Il concert in Gevisch 0821 30, qual numero ha è la Hilda Czarner. Facci la bella Val Schons, bienvenuti Hilda.
2: Buongiorno, Georgina. E io le solidar tutti che conoscono me, i miei agenti qua da Ferdin, con quella canzone puntana, clara e sonna.
1: Qual è la chiamata? Hilda, udeo in te che è la caccia in Val Schons?
2: Ma qua vanno in caccia d'urs.
1: Ah, le ho dato i buon caccia d'urs.
2: Ma, adesso io non conosco.
1: Bo, no. Ma, ah, bien.
2: Ma ah. Sono vivere, gli animali.
1: Se tutto quanto auto non sa che c'è d'urs che non fanno niente preda che in buda la Valchons se lo vignano io sem Valchons. Hilda, c'è finienza con quella domenica?
2: Ma bitte bler, a curi poco la domenica perché avevi radio e tutti l'era
1: questo qui
2: il radio va in tirgi
1: questo qui salù Hilda lo senza resunà il cor di Slarish con le fonteune sclar resunan.
2: Grazie.
1: Bella come dai la domenica, Hilda. Tocca in altra gara.
2: Grazie, Georgina.
1: Ciao. Adio.

Fantaunas clar resunnan in registrazion ca RTR fac avon Chuncontons, questau il giavis da Hilda Czarner da Fardin, cei asci esser tocan curte von las dodis, ein nosses linges da telefon avartas per vos giavis, vos salits 0800 20 21 30.

0: concert Sinjavish.
1: Ben vergolas in dija del telefon e Ines Darms da Falera. Bienji, bien avom mis gi, Ines.
2: Bienji, Georgina.
1: Schon vit cujana?
2: Ja son persula.
1: Ah, vol bugi kins cujina nuat?
2: Bene, io vaiva facir li giongis de Bersa, avrei vaiva pudeu tot. A dos caldo.
1: Meracau, meracau.
2: É um dia pausoso, vai lá e alguém.
1: Meracau, é tu na tua bem, Inês. Não há nem salitos, ó, Inês?
2: E salitos vão no Cia Falens, ter Labete e Vincenzo, que leu a facura, ela é a Ju in accidente.
1: Aber é sim boa via da recomalescência.
2: É. Io vai la fnau ieri con ella della Eschilon contenta per ella è però domes due scambiarla.
1: Ui ui ui
2: è super per la tema da casa.
1: Ai ai ai ai na lu vengono slubo per su vengono slubo più tralmente gi.
2: Ma da un incolù.
1: Yes, ye lu trova lo sasho. Lu alla dando giù groppa. Ye.
2: Ye biaga vai tu.
1: Luce Vigen e Nus, bien miuramen. Alla Betty, si Valens, schocken Sie sich aus der Idee, Ines?
2: Ah, ja, so lieb, der meiste von, der Beade, der Stutzig und Knusche.
1: A qua Fidenza con la Società de Musica de Falera?
2: Ja, Vigen. Nur che. Das ist duas Beade, das ist una Nebel.
1: Exakt.
2: Ja.
1: C'è Instrument? Sass, c'è Instrument, das ist
2: Ina a trompeta, ad ina e cregeu. Ah, io saivo.
1: Ah, qua in porta nuot.
2: Ah, porta nuot. Io sei... domando magari a Schumblidens.
1: Schumblidens, ne ve. Io...
2: Ambrella svan bugen.
1: E c'è già il principal. Yeah. Lucenza risuna la fuchsgraba polka. Dis de Falera, bugen. Ne ve?
2: Yeah.
1: Ad ina bella domenica, Ines. Tocchi in altra ga. Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: eis amunt sco un margnac. Giont saper lot ce ferm tabac. Giont saper lot ce ferm tabac.
1: Quai è il concert sin giavis dat RTR vegn dallas dodisch dein il BNG, il Bienevo MSG a Rosmarie Brenn. Ciao Rosmarie.
2: Ciao Georgina.
1: A sin telefonesch con sicida Rueun in Hazer Taur prominent. Ne ve che è staus tirnus omnipresenz si dos vectur sil Henry. E Henry è un invetta Rosmarie.
2: Ja, ik krijg wel een dieper dat ik het doe. Wel eens aan de was in een plant en een geetje.
1: Een schepauze door in een ziel. Feinte kiazen, tot kwals gesetas en bujenel.
2: Zo jij die een ziel, ja, nee.
1: Rosmarie, nu van het salit?
2: Also, jij leest bujen, zei het salit van Daniel Alex. Een graziade el pitje din ek el celida tots keuja mene gjele nus der weun, sia on de getta vi keum nosa vizina. Vlesen gje bizade elene belete dumenja, adel de mo fasci evi ne bonus, vene dine plize kuel lai vinici cei de sil radio. Aden quei connect vau keu in collega de del, ken conosce bene el, el est egram oggi dus plait, as ceu sa die.
1: Si, che pensa?
2: Yes, Irena.
3: Ninji, pinto. Eu era da Daniel, se não te deixe do bem, é bem um colega mais, da escola com mais, de casa de voz.
1: Ah.
2: De casa ali.
3: De casa de Daniel.
1: Da la Irena, né vê?
3: Né, né.
1: Salut, fai da bala do bem de Irena, né vê? Grazie. A Rosmarie fa lo son in buona marenda.
3: Né, né.
2: Adina mai bien quelle che ho.
1: Adina mai bien. C'è stato oggi il plan de menu?
2: Oggi c'è in dieci risotto, una buona salata e due sligioni.
1: Ma, qua è to.
2: Cosa sapete che non si vede?
1: Se qua è tuna savurus. Salut, buona cucinata. Rosmarie, adi Arena. La musica qua è che è da fa, scienza, gi per gi.
2: Gepo, qua è bella per tu.
1: Vita bella, da Dario Hess.
2: Esatto.
1: Senza vasero, Osmarito, chi ne altro ga?
2: Grazie il Gordino.
1: Ciao, ciao.
2: E fine della domenica. Ciao.

0: La vita bella, il gevis della Rosmarie Brenna, della Irena Hakas, mettono lu vitles cazzettes e palottes, vit prepara a turgè il risotto. Ah, tanton al telefon Marlene Solinger a Santa Maria, c'è dati Terella, Marenda, Marlene.
1: Buon dì, donna Giorgina, hai? Promai dai pulè schenkeli, scucci se dice, ma l'interno del fornin.
0: Ma c'è flott. Ah. Fa tutto appetit. Davonca se mettermi di cucina, Marlene, nuova nel salizzo?
1: E ho messo salute a tu. Tutte le salute, quelle che ci conosci, e quelle che taglia nel Radio Romance. Per tutti e era un buon, una buona ciaccia a tutte le ciacciadure, un po' di luft alle ciacciadure e le ciacciadure e abbiamo bisogno di quel fach da ciacciadar avrete già visto che i vostri bambini ci hanno dato un giorno di disgrazie o di accidenti e questo è essenziale, no?
0: Quel più importante. E va tutto or davon vonca fa prada, ne ve?
1: Sì.
0: Allora pensa pina in da caccia, e svar einmal ein Jäger della Katja Epstein.
1: Da Katja Epstein,
0: Senza buden resuna. Marlene, buona cucinata, buon appetito.
1: Lista sta mangia, arrivai.

0: Ina bella fin d'emna con RTL.
1: Allora, che vous decidisco vis radio tunna del telefon a studa il BNG e ci che nos enchon udeu el checausos BNG Monica Stadler a perdomat.
2: BNG Georgina, già che na level letta si ots na ca solit lo domenica schon de dit po stata vit lunder ja ja lessa li da mai familia prima za fon pi la casa San Giuseppe con tutti gli scusatens, ma la casa del personale, a tutti che non conoscono mai da lungo un anno. Ad era messa per un tela che ti dici, che è in un... Ja, in Bienzio, di speranza. Io ho di un nuot caduto.
1: Ho di un nuot.
2: Ja, ja.
1: Ah, avessi sono un Dio, ci avessi fa preda, avessi su Dio.
2: Genau, ja. Ma ti avviso la tozzi in abbiale domenica, ad era vuoto qui. Una canzone che ti immagro, The rest of her life.
1: Exact, quella venza. Ciao. Monica, c'è planza o noz domenica?
2: Pacific.
1: Pacific, ha? Pacific.
2: Yeah, genau.
1: Vos l'uvrez di la casa San Giuseppe, ves magari ad l'uvrez fin demas, ne vela, scia chi sai prendere in aga in a domenica un po' più Pacific, Monica.
2: Sabati e mince donne.
1: Salù, in a bella, come dai la domenica, tocca in altra gara, Monica. Ciao, ciao.
2: Grazie, adio, adio.

0: Nus meng un grand spas vers las 12, detta unge exacte un par in salit, qual vegn in prim che vegn da l'ingedina bassa, ozen nos ura, a zwar da sent, allegra bundi, Lidia Domenic.
1: Sì, bundi. E leis, disgrazia mazom, per tocca ce fa salutar a mas abiadis, a mas ufans, i as partenaris, e mi sretlunz e divujar a tutti una bella domenica, di una bella ton e il cacciaders in bocca di luf.
0: Lo vengono tutti, Lidia?
1: Ma sì, qua è tip top, se fai una fine pronta di andare, allora è già buono.
0: Io vado a Marveglia, so, se c'è un tipo tradition che vi messo le cazzette. C'è metà donna Lidia in cazzetta?
1: Atto pronome il signor Surin e ne ha fatto pronto per bressare e fa infatti pronto il tomate mozzarella e un po' zucchini per bressare e dai loro molto un po' gurkes e loro un po' panni uscire e imbugnentare.
0: Salù, in bimiazì ed in flotto entro mezzì sul campadi, nisci?
1: In stessa mangi, grazie a te.
0: Allora scienza, resuna... è un animaletto, eh? In cui vengono a fare caccia con voi, ma ben con trappola sì. Tutta norma,
1: vero?
0: La murina di Alpina Quintet. Ciao Lidia Domenic, bella domenica.
1: Grazie, sì. Ciao, grazie.

0: Quai esi stau de vossa ura cun vossa musica preferida in hui, dati las dudis.
1: Il concert s'ingiavisch.
2: Presentada fleurop.ch. Dulce salits florals cun las pralines da Maestrani.
0: A Scodina tot chica a telefonau alla guida da Gudinè in match Flores da Balezia exact 10-1 in quella concurrenza che la sort decida os. Salut urgenza Calintec, prendenne un onna doinze del a las Flores van a Rouen, tela Rosmarie Bren, ben pligé con quei match, lì arriva il decors dell'Auta Remma, proxim concert Sindjavige, proxima chance domenica che vigne, d'anton oz, vesa un'inaga la chance da Javige vossa musica, qui vincere la snof, arvinzolo un'inaga nostre slingias da telefon pils salits da caccia, ad eleo dati da Gudignazzi cei in Resch Nief Radio, a con quei avvis Javige Gheorghine Janchi in Fitch bien. Appetit, ciao ciao.

0: gonna take us to the train. Looks like we'll be blessed with a little more rain.
1: Las novitats der RTR.
2: Las autoritats svizzeras han scoi para lubils da vos ons la vendita da pliras 10.000 buis semi-automaticas con grons magazins, quai malgra in scumont chi da da pil 2019. A tu zauna e brija ier in natiasa da pliras famiglias ina persona essa blessada lef. Erozesi sulle life per gronda part sarain era si adamaun per part nivels in zic plis spes resti den, ciao, den tant ciao tschkotz. Come traes dels temas, ciò più no per voi sotz, les dodis. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, a bici usessas dalla partida. Per via di imbrigiamento e in abitazione Tuzaune, una persona si è blessata a lei, fierso entro mezz'di. Intorno alle strade, hai in vigine allarmato la polizia per qualche imbrigia in l'abitazione nella quarta alzata di una casa da aprire le famiglie, ha comunicato la polizia centunale. I pompieri hanno potuto evacuare tutte le persone e hanno disperso il controllo il imbrigiamento. Una persona che vive in l'abitazione o che ha imbrigiato hanno trasportato in l'ospedale. Infine, le sera, tutte le persone evacuate possono tornare in loro abitazioni. Per evitare crimes, che il tema d'ara o avanti in emna, hanno diversi centuni sviluppati in management da schmanaccias. Dentro di stil giuren o che il delinquente d'ara o viva, hai assolutamente realizzato parzialmente le strutture necessarie per il management da schmanaccias, come scrive la Sonntagszeitung. Tenor la Gazette assolutamente 12 centuni preparati bain. Oggi, tra quels e il Grigion, hanno realizzato parzialmente strutture per il management da schmanaccias. In 5 centuns dati fino a mo plans e in la pensel da dens ne si insomma anche becci clare co prendere a mounts questa tematica. Malgrado che date in Svizzera da pil 2019 in scumont da vender bui semi-automaticas, ein las polizias centunales concedi in grand dumber da permissions excepcionales, per exempel per tiraduras da sport u collectaders d'armas, que reporta la NZZ am Sonntag. En il centun Turgovia, per exempel, ein ins da applique 5.300 permissions excepcionales, a Basilia Campania radund 1.900 ed en il centun Genevra radund 1.300. La NZZ am Sonntag ha calcolato approximativamente in Dumber per l'intera Svizzera il risultato durante il davos settons ha in scompra legalmente in Svizzera più di 10.000 armi che in accennamente scomandate. Dati ufficiali sono dati bec per qualche manca in register d'armi nazionale. Ils pesciaders e las pesciadras professionales lanceschen la marca Pesch Selvadi Schwitzer per uscire a marcar Pesch Selvadis or da Lais Schwitzers. Questa marca doit gidare il consument de differenziar tra Pesch Selvadi Schwitzer e products d'import u Pesch or da aquaculturas. Questa è in sigil de qualità unificia per la pescia locala. Tenor la Federazione de Pesciaders Professionals de la Svizzera Franzosa emo infin 30% del Pesch che si vende in Svizzera, Pesch Selvadi, il rest è Pesch importa. E rossa all'exterior. Il Bundesland Sachsen-Anhalt elige oggi in nuovo Parlamento. Le elezioni chatten da più mai, sur il confins della Germania, grande attenzione. In le ricerche è la partita ferm dreccia, la AfD, con un clare vantaggio davanti tiers, ella vince in radond 40%. Non clare è, tenor le ricerche, se la AfD contangia in una maggiorità assoluta del sezza nel Parlamento, l'ora può essere regger per sola. Das Lokal elektoral sind avverts fin la sis la saira lura quintenins era con las emprimas prognoses. In Indonesia erodora il vulcan Anak Krakatau, che è tra le isole indonesiche Sumatra e Java. La centra del vulcan ha bloccato parzialmente 5 piazze aviatiche, tra l'altro era la piazza aviatica principale a Jakarta. Là hanno istituito stricciare più di 100 sgolz, hanno comunicato i gestionari. Tenor i geologi e le geologhe all'eruzione del vulcan cuzzarono 30 secondi. In sei avvertiti tutti da tenere in distanza dal main 30 km dal crater. La centra del vulcano è stata resata sur parts della Jakarta, che era pliras provinces in l'Indonesia del West.
3: La meteo.
2: Oggi malgrà in generale sulle liv con temperature da stat in la regione da Cuira può inquintar con 27 gradi e in Surselva con 22 fin 26 gradi e in Lengi di Noto con 23 gradi. La novembre comincia con una marciata da nivel si fa sulle liv più lunghe il centro mezzo poi dar singoli orari. Il resto ciao con 28 gradi in la regione da Cuira e 22 gradi in Stusavia.
3: Vias e traffico.
2: In l'autostrada A3 da Stagna il traffico in direzione San Bernardino tra Cuira Site e Penedutz. La via centunale tra Filisure e la Ponte Serrada, oz, fin la sera alle 5 in omedue direzioni la ragione e l'occorrenza Slow Up Mountain Alvra. E la via tra Langvisi e da Rosa Venerdina fu spesso serrada, oz, durante il dì per via della corsa d'autos a Rosa Classic Car.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
4: Vies radio Ayadina in Klassiker 361 Gisadon. Bien appetit, come ad evra domenica Giavisa Gheorghine Janchi. Vies mezzgi accompagna os indils pigrons. Caves festival ir se uradonda do chantons Freddie Mercury. Ciao la voce, il maestro della gruppa Queen.

0: A cun blick es vignu las 12 amasa de vign Hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch.
0: A perché vien propi Hilaric, essens avvisai sin vus, se vus an conoscissi chi canatelezzi il 6 de settembre, lu telefonai, gratulai, che via radio combinau con in regal musical, nu loc 120-20-30, o servinza subito a nostre slingias con quel che nus vien, nidinas gratulazions che in arrivandas a scritt. Io son Gheorghina Ianchi, shalu, lein ancevar. Da sci anciavin grat con quella giubilara cala quida da son gleiti gleiti sa numna possessura dina de nossas desideradas.
3: La coppina.
0: E stavo a mesi corso ante las dias con Michi Caduff de Denis, il bab della giubilara a telefonau.
4: Io vai mia figlia, Lindia Maria, che faceva festival oggi il 26 anniversario, e la divisa della tutto il mondo al bene, con la professione scolastica, si braille, che l'ha data in prima classe, che l'ha compiuto con Spins. I divisi vengono di Noel, di Robin, della Rita, la mamma, di Eo, hanno trovato il Rino, i suoi amici, che in momentaneo la Val Rusain a caccia. Forse fa una sorpresa della, vengono forse con una preda della corsera, non si va in bocca. Ma noi siamo un po' la truce per preparare la fiesta. Questo che non vi dà ene, forse è un altro, è un pregesso che non spero di.
0: E saluto tutti chi can conosce l'India Maria Caduff da Pada, ma in la via otto centro mazion tunvi a Denis, Gevigen, tutta cas in a fitch bella festa. Ad os essa svus en roda 0800 20 20 30 la numera per gratulazioni tut spontana.

0: you go.
1: In culla schlatena aprile, Luca aprile, udeo el mens de settembre. Nus gratulain.
2: RTR, las gratulazions.
1: E in prim gratulant al telefon, e da casa Giuzuc.
3: Buonasera
1: Marcel Dora.
3: Dora, oggi scrivesse John Peter Ruffer. C'è stato Steinhausen il 77 anniversario. Gian Peter Ruffer è il turbo per fondare il nuovo corso romanzo, per un nuovo corso romanzo, ma do a Zug. La prima prova va in 24 settembre. Il gratulesh a Gian Peter Ruffer e a sua famiglia, ci vede una bella festa e su tutto, se è stato possibile, un grazie per il suo engagamento. Da fondare il nuovo corso romanzo a Zug. Questo è un gran piacere, da avere la prima prova il 24 settembre.

0: 63 dudisch.
1: Dudisch, Mirka, lu vens toch faċ quesch per ein chi vigni in ni l'autra che dat il stage di ben bene. Ja, contra il bugen, da co bu esser parte da quei nief cor.
0: Cor, ja, ol.
1: Marcel Dora, una bella domenica, non senza risuonare alla mamma per il giubilare.
0: Grazie Fitch e il team del Radio Romano.
1: Grazie Fitch, tocchi in altra gamba, Marcel Dora.
0: Addio, merci.

0: Questo è il Gevis per il giubilar Gian Peder Ufer, giù Zug Pil 77 Aval. Telefonau gratulau, a tutte ingraziau per seu engagi che l'ha riattivau e schau nescer il Niefcor, in Niefcor Michedau, Zug a Marcel Dora. Do savstiu dalla bella buonasera, di in linea telefonica da din Leuc de Valencia, pretendo ossa, esce su un saibu exact nu, abri e sin sicul men valmedel. Ciao Martin Morgenthaler.
1: Bien di.
0: In Leuc de Valencia, ne ve?
1: De Valencia, che va in slu in una grande sovesta. Ma io seg bi. Che ho bias godins che vengono qui, si mai.
0: Ah, qua credo, qua credo. A te auguri se hanno sa feccia lontan, ne ve?
1: De, qua zvan tocca in Canada. Mio feia ho zvenge chun. E lì ho zvie già. Per quattro anni, dopo l'esso di viaggiare tutto bene ad lei, ad lei ho sventato un anno, spero che vieni, siamo già a fare la casa, per poi.
0: Udeo era già notte, no, un buio, Cedric, no.
1: No, io ho 9 ore in vostra.
0: Eba, no, lui è un intic, Alla una festa a Vonel, per il 21
1: avril,
0: a festival Sanzel Canada, neve Martin.
1: Egele.

0: che mi chien che wen, questo tip top qui. Perché i giovani sono fa qua.
1: Esatto, ed in viva sans gelo un fa con cui in ritorno, ne ve?
0: Ne, ne, lo sans, poi, poi non
1: Martin, Lucenza ah, resuna il Johnny Hill, il Teddy Bear 1-4 per Cedric. Morgenthaler assass Juvens Dulce 21 ans. Martin, bella domenica, gauda la bella mesta.
0: A tutti che toglien dir in una bella domenica.
1: Grazie fec, Martin. Tocchi in altra ga.
0: Buona notte.
1: Jetzt abo grat. Ciao, ciao.

0: Ein Gewisch musical pil Venture Tschunavel Natalizzi da Cedric Morgenthaler da present lunsch November la Surselva e lontan el Canada telefonau gratulau a il Bab Martin.
1: Las gratulations.
0: Nu l'occi cien veni venci a ciun trenta, se vus an conoscissi ci can natalizzi ozils 6 de settembr, ni se vus preferis da scriveri in messadi, prelegginza bugiense capescia e oz, lezza numbra 079 200 70 07.

0: A quelle gratulazioni da RTR dal telefono d'Enza la Bala, buonasera a Patrizia Senti, al principale di Ashan. Buonasera Patrizia.
1: Buonasera.
0: Oh, saluto agli auguri.
1: Io levo a gratulare a mia sora, Clementina Cola, da Casti, per il 66 Aval On, a Tobuk, a Bunga Sanadat, a tutti i media che ci sono stati.
0: Allora, fa, vengono facendo che festa, o per il 66 Aval?
1: La mette mal sana.
0: Oh!
1: La pesquista. Non si leva neanche.
0: Oh! E c'è buon dreccio, ah, in zona telezia, sto sta in legge.
1: Ma che gli angiamo più? Io? Che gli angiamo più
0: e mince cas, Patrizia.
1: Io, bagno.
0: Forse che la tecla è gelosa. Radio, c'era da sta curao la grippa, corvi il baselgia savognin, mezzo pinao con un salit festif, per si sono tessi zaval.
1: Io, grazie.
0: Grazie, Patrizia, senti, bisso entro mesi.
1: Den bel de a salezza cuira.
0: Grazie, Fece Patrizia. Tocchi in altra gara. Ciao.
1: Ciao.

0: Questo è il salit festiv musical di Corvil Baselgia Savonin da Patrizia Senti per sia sora Clementina Cola a Casti che ne scida oz avon 66 anni da del telefono dondu us la bella buonasera a Mia Sonder da Zuz. Ciao Mia.
1: Mamma che l'ulavi. Allegra.
0: Surprida, non sa se c'è un live Mia. Non sa se c'è un live il radio.
1: Hi.
0: Nu va le gratulazioni mia.
1: Hi, allora sono per sbaglio in secco, ho la vostra telefono otter.
0: Ah, per sbaglio il radio.
1: Hi, ho la vostra per la preda.
0: Ah, la preda è sono passata mia. La preda sono state le 10 e mezza vende le 11. Tutina, mo per udì, hai dato. Ci ha settato c'hai? Figenzo Rosse, sono sicentic.
1: Hai svesso da il super
0: tocco. Ah, oh! A c'hai?
1: Buccia Cevriul.
0: Mira, oz, ir.
1: Ir Saira.
0: Ha? Mia tu nas relativ giufna, supponer che tiens un in giufna che c'è dura. Vas un po' si dice caccia.
1: Hai, mi è prima.
0: Oh, qua è questo? Qua è questo?
1: Hai, speziell.
0: Speziell, ha? Massa emozions.
1: Hai, sul.
0: A c'era kun, bab.
1: No, il mio collega di Bab.
0: Ah, gratulazioni mia. Ci sa, da me un la stia giamasa, in prova da me un. Forse Gartegi deve venire a casa di la concorrenza per la patente per l'onca vigna. A tutina, chi è fece simpatico, non sveno, la mia gratulazione a Cicisil Natalezzi. Tutina senza resunate oggi a viscia, Paolino a clac una ingiadina. Dice? Bella, mamma, sdimia! Ciao, ciao! Bambina, buona caccia! Ciao, ciao!

0: Die Svergaul in nos moments hilarix quals s'inclinan.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ed è oggi decide la sorte in regal per Cici che chi è venuto gratulau che via radio la chance scuola se nos propri grondes pi grondes che autors dis con quei che exact treis noms ein la scatla qual de Gian Peder Offer che comprenesce il 77 val el de casa giul canton Zug ni eisi Cedric Morgenthaler con ses giuvens vence ciunons de presente de via di tras il Canada ni la Clementina Cola a Casti nascida ozzavonsi sonta si Sons, Shalou, Tergenza o il Zedel, voilà, a qualche turno lo del Canada, a Stefa Viadi e Ninja Dinabassa a scuola, lo direttissima e la Aua Termala. Gratulazioni per quei Shanghai. Grazie per i vostri telefoni. Il mio nome è Georgina Janchi e da tutto quel scanner telezzi oggi godi vi ne vanno in buona compagnia con tutti quei che sauda vitir. Ciao ciao e danges qui tauda vos.
1: RTL, les gratulazioni. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre verz, hits, Escovridas. Musica non-stop. Messen zusammen den unsere Redaktoren der Musica, Breida Janet.

RTR. Musica non-stop. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Hotel Schweizer Hof avvertesce sia clientella per via di un'attacca da hackers e da tusauna e brigia ira in una casa da pliras famiglias in una persona e sablessada lef. Come dus dels temas oz las duas, mio nome è Olivia Cresten. Buonasera. Il Hotel Schweizer Hof Alai esco e para in un frenda di natacia da cyber. Il responsabile dell'hotel han per quattro mesi in avvertimento se girta da radon 10.000 adressati. Andreas Züllig, il possessore dell'hotel, ha confermato l'agentura di novità Kisten SDA in rapporto corrispondente del Sonntagsblick. In sei affatti in hack der il sistema di riservazione che l'hotel da quattro steile utilizzesse per chiare che data che gli hackers hanno engolato. Ed antra messa la clientela del Hotel Schweizer Hof allai messaggi su WhatsApp per uscire a venire via dati personali e numeri della carta da credit. Per via di imbrigiamento in abitazione Tusaune in una persona sablessata le fierso entro mezzdì intorno alla strada in vigin allarmare la polizia per qualche brigia in l'abitazione nella quarta alzata di una casa da pliras famiglias a comunicare la polizia centunala. Il pompiers hanno potuto evacuare tutte le persone ed hanno disperso il controllo il brigiamento. In una persona che vive in l'abitazione o che ha brigia hanno trasportato in l'ospitale. Infine la sera hanno tutte le persone sono evacuate puspe di tornare in loro abitazioni. Malgrado che date in Svizzera da PIL 2019 in Schumont da vender buis semi-automaticas haien las polizias centunales concedi in grand numero da permissions excepcionales, per exempel per tiraduras da sport u collectaders d'armas, qua rapporta la NZZ am Sonntag. En il centun Turgovia, per exempel, ein ins da da plique 5.300 permissions excepcionales, apes ile Champagne radund 1.900 ed en il centun Genevra radund 1.300. La NZZ am Sonntag ha calculato approximativ ma in Dumber per l'entire Svizzera il risultato durante il Davos Setons einins compra legal ma in Svizzera pliras 10.000 armas che in accena mainsch comandadas. Dates ufficiales na dati bec per qualche manca in register d'armas nazional. Ils incompensats spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner en arrivats a Kiev per s'incontrar con il president ucranais Volodymyr Zelensky. Il chef de stab de Zelensky a beneventà els alla stazione del tren della capitale ucranaisa, rapporta l'agentura de novetats Union. Ier eren ils dus incompensats spezials americans sgulats a Moscow per discurs con il president rus Vladimir Putin. Moscow a discurisu enter di imbarat constructiv e inizaivel, qualche per in a fin possaivla dalla guerra. A Turicianins undra ir saira ils migliors comedians e comediantas svizzeras con il Swiss Comedy Award 2026. Hazel Brugger a survegni il premio del public. En la categoria solo a Joel Mutzenbecher guadagna il premio per ses program Unboxed e il cabaretist Franz Holler revegni undra con il premio d'onur per si ovra da vita. In tot, anin surda Swiss Comedy Awards en 6 categorias. Quest premi dati da pi il 1999.
2: La meteo.
1: Ocelis in general sulle liv con temperaturas da stat en la regione da cui raponins quintar con 27 grads en sur selva con 22 fin 26 ed en legge di notte con 23 grads. La novemna comienza con una marciaida da nivel si fasa sulle livas pli lungas il centro mezzdì poi dar singul zuradi. Si resta ciaut con 28 grads en la regione da cui e 22 grads en Stusavlia.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Trede, già colonne in direzione nord, tranter andire per una dozza, qua sin plirs ciancun, sin sto quintar con 30 minuti da pli tem da viadi. La via centunala tranter filisure la ponte serada, oz fin las cinci la saire, noma duas direzions, la ragion e l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. E la via tranter langvise da Rosa Vignadina puspe serada, oz durante il dì per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunsch kuveridas, hits, e sempre verz. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: Il Hotel Schweizerhof allein avertesche sia Klientella per via di natatia da Hackers ed ils incumbensats spezials americans Witkoff e Kushner en arrivats a Kiev. Como dus dels temas, oz las trais, miu nome Olivia Christen, buonasera. Il Hotel Schweizerhof allein ist quei Paar in Umfrenda di Natatia da Cyber. Ils responsables l'Hotel haben per quattro mes in Avertiment da Segirtat ar rund 10.000 adressats. Andreas Züllig, il possessor de l'Hotel, a confirma a l'Agentur de Novitatskisten SDA in a report correspondent del Sonntagsblick. In seia fatg in Hack, der il System de Reservation, che l'Hotel de quattro Steiles utilisesche. Bitch Claire, e c'è dat skills Hackers an Angola. Els antramen messe la clientela del Hotel Schweizerhof allein messadis sur WhatsApp per uscire venir vide datas personales e numers da carta da credit. A Berne in Giuven veni ier sot in tren alla stazione Europaplatz e morta anche a Lieu. La polizia centunala bernaisa parte del fatto che qua sei sta in accident. Il Giuven sei veni tram tril Perun ed il tren partent, la ragione anche becci sclerida. La linea di via fiera sta da serata durante radunt 2:30. Ils incumbensats spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner en arrivats a Kiev per s'encontrar con il president ucranais Volodymyr Zelensky. Il chef de stab de Zelensky a beneventà els alla stazione del tren della capitale ucranaisa, rapporta l'agentura de novitats Union. Ier eren ils dus incumbensats spezials americans sgulats a Moscow per discurs con il president russ Vladimir Putin. Moscow a discuris suenter din barat constructiv e nizaivel, quaeque per in fin pusaivla dalla guerra. Per via di un accident de traffic con un bus in les Insles del Cap Verde en mortes almain 25 persunas, la gronda part ufans e giuvens e giufnas, han comunicat las autoritats locales. Il bus con almain 32 persunas a bord era sin via sin l'Insla Fogo, cura che le veni giud via e cruda 30 metres en la profunditat en ina cevorgia. L'emitur de radio de dreig públic rapporta con se referir sem perdicies quin pneu saia schlupa e tras qua sei il bus veni entschlitta.
0: La meteo.
1: Oggi in generale sulle lief con temperature da stat. La novembre comincia con una mascheide da nivel se fase sulle lieves pli lunghe, se il zweiter mesdì poi darsi in gulzuradis. I resta ciaut con 28 gradi in la regione de Coira e 22 gradi in Stusavdia.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3 de jai colonne in direzione nord, tranteran deri penaduz, quai simplir s'ciancunz in stock in tar con 45 minutes de pli tem de viadi, ultra de quai stagna il traffic tranter zitzer se landquart. La via centunala tranter filisure la ponte sarà dotz fin las cinchilas sairen oma duas direzions, la ragione e l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra e la via tranter langvisi da Rosa venia dine puspes sarà dotz durante il di per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
0: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Radio.
1: Mia lingua.
0: Mia lingua. Mia lingua.

0: las novitats ter RTR.
1: Il Hotel Schweizer Hof Alaia vertesce sia clientela per via di natacia da hackers ed ils incumbezzati speziali americans Witkoff e Kushner en arrivats a Kiev. Comodus dels temas, Otzles 4. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Il Hotel Schweizerhof Alaia è scoipara in un'offrenda di natacce da cyber. Il responsabile dell'hotel ha per quattro mesi in avvertimento a segirtate ad un 10.000 adressati. Andreas Züllig, il possessore dell'hotel, ha confermato all'agentura di novità Kisten SDA in report corrispondente del Sonntagsblick. In sei affatti in Hector il sistema di riservazione che l'hotel de quattro steile utilizza. Becci clare c'è data che gli hackers hanno ingolato. Il santramessa la clientela dell'Hotel Schweizerhof Alaia messaggi su WhatsApp per uscire a venire via dati personali e numeri da carte da credito. A Berna in Giuven veni ieri sotto in treno alla stazione Europa Platz e mortanc a Lieu. La polizia centunale a Bernais a parte del fatto che qua è sta in accident. Il Giuven sei veni trantri il perune del treno partenz, la ragione anche bec sclerida. La linea de via 4 è stata serrata durante radont 2:30. Gli incumbenzati speziali americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Kiev per incontrare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il chef di stab di Zelensky ha beneventato alla stazione del treno della capitale ucraina, riporta l'agentura di novità Union. Ieri erano gli due incumbenzati speziali americani sgulati a Mosca per discorso con il presidente russo Vladimir Putin. Mosca ha discusso entro di un barat costruttivo e inizivo, qualche per tutti in fin possibile della guerra. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che è massivamente so squitch, candidesce per sia re-elezione l'on che vien. Il presidente della FIFA ha annunciato l'avril che il candidesce da nuova mani il 2027, qua in assaia erbic samida, ha detto la pledadra della Federazione Internazionale da Balapè. La sonda avant l'avvertura del campionato mondiale da Balapè delle donnes sot 21 in Polonia, per Infantino reaga evasiv sin la domanda di un giornalista da Vart. Futur.
2: La meteo.
1: Oggi in generale sulle liv con temperature da stad. La novembre comincia con una mascheide da nivel e fase sulle liv più lunghe. Il centro mese di poi dar singol zuradi. Si resta ciao con 28 gradi in la regione di Coira e 22 gradi in Stusavgia.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3 da Jai Colonna in direzione nord, trantrandere per una dotz, qua simplirs cioncuns, in sto quintart un fin 45 minuti da pli tem da viadi, oltre da qua stagna il traffic trantrazitzers e landquart. La via centunale trantrafilisure la ponte sarà den fin las cinch la saira en oma duas direzions la ragione l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. E la via trantralangvisie da Rosa Vegnardina Puspes sarà da oggi durante il dì per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuverides. Musica non-stop.

Nus al puls de la musica. Tal sempre verd, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Uscivere a scolavit.

0: las novitats der RTR.
1: Il Hotel Schweizer Hof Alaia vertesche sia clientella per via di natatia da hackers in sa informa 10.000 adressats. Ils incumbenzats spezials amerikans Witkoff e Kushner en arrivats a Kiev, quai es sia in prima visita ufficiale en la capitale ucranaisa. Ed erschi ademan per par nivels in zigpli spes, resti tjautschko oz kun 28 graz a cuira. Como traes els temas tjopinau per vus oz, las tschun, miu nome Olivia Christen, buonasera, a bitius esses della partida. Il Hotel Schweizer Hof Alaia es quei para in un frende di natatia da cyber. Ils responsables dell'hotel han per quai tramess in avvertiment da segirtat a radond 10.000 adressats. Andreas Züllig, il possessur dell'hotel, ha confermà all'agentura de novitats Kisten SDA in rapport corrispondent del Sonntagsblick. In sei affaccia in hack ter il sistema de reservazion che l'hotel de quattro steiles utilisescha. Bec clare c'è datas che els hackers han engula. Els han tramess alla clientela del Hotel Schweizer Hof Alai messaggi su WhatsApp per uscire venir via date personali e numeri da carte da credito. Per vedere imbrigiamento in abitazione a Tusauna una persona stabilizzata a Lefir su intermezzi. Intorno alla strada è in vigina allarmata la polizia per qualche brigia in abitazione nella quarta alzata di una casa da plire famiglie a comunicare la polizia centunale. I pompieri hanno potuto evacuare tutte le persone e dargli sperzo di controllo il brigiamento. Una persona che vive in abitazione o che ha brigiato hanno trasportato in l'ospitale. Infine la sera, an tutte le persone evacuate per poter tornare in loro abitazioni. A Berna e in Giuven veni ir saira sotto il treno alla stazione Europaplatz e morts anche a Lieu. La polizia centunale a Bernaisa parte del faccio che qua è stato un accidente. Il Giuven sai veni trantri il perrone del treno partente, la ragione ne anche pec clarida. La linea di via 4 è stata serata durante radond 2 ore e mezza. Ed ossa all'exterior. Ils incumbenzats speziali americans Steve Witkoff e Jared Kushner en arrivats a Kiev per s'inscontrar con il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. Il chef de stab de Zelensky a Beneventails alla stazione del tren della capitale ucranaisa, rapporta l'agentura de novitats Union. Ier erano els dus incumbenzats speziali americans sgulats a Moscow per discurs con il presidente rus Vladimir Putin. Moscow ha discuris suenter din barat constructiv e nizaivel, quaeque pertuccia in affin pusaivla della guerra. Indesdi suenter l'inundazione desastrusa en il Himalaya e il Dumber dels morts cresci, daventa passa 1.100 sin bunomein 1.400. La gronda parte delle umfremdes es in lavarte del Nepal. Il Dumber delle persone sparidas es augmentata daventa passa 4.600 sin 5.000. La chance che le equipe de salvament chatten surviventes o surviventes ven adina pli pitschna. De curt han in salva ordin tunnel d'ina ovra idraulica in Kinais che ha survivi la catastrofa. Per il sport, Balapè en la settavla runda della Superliga Songhai può determinarsi a serie negativa su entre 4 terrades in serie ai club della Svizzera orientale guadagna la partita contro Servet qua conduce 0. Su entre questa terrada è Servet ossa alla cua della tabella. Medain anche il hockey singlaccia in la Champions Hockey League a Ginevra Servet guadagna la partita contro Storhamar, il club della Norvegia, quai con 3-2, con quai il club genevrin era guadagna se secondo da gruppa. Il HCD dat attualmente se secondo da gruppa contro il club Tudesch Eisbären Berlin.
0: La meteo.
1: La novembre comincia con una masciaia da nivel, se fase sulle lieve spli lungas. Il centro mezzodì poi dar singol zuradi. Si resta ciao con 28 grazie in la regione di Cuira e 22 grazie in Stusafia.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 3, da gente direzione Bellinzona, è da cerrare con precauzione tra il mezzo con nord e mezzo con sud, la Airauba sin via. L'autostrada 3, da gente direzione Cuira, è serata a Rotenbrunnen per via di un accidente. Il traffico viene sviato sur l'extrada da Rotenbrunnen. Colonna è semplice con cunz tra Rofla e Panadozzi in stoccintar con 40 minuti di pli tempo da viadi. E colonna sin la 3, da già era tra Zizzers e Sragans, la stoccintar con 30 minuti di pli tempo da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Salut, buona pazienza per arrivare a una cavuslaise stuese. Cusera, bella, buonasera, la sera su Entringi, che ha dato Nijin Victor, in Sves giù, da la missione Amfla in Nibla, e mo in forma di ping ping punto, il firmament, missione Bopusevla, in domenica con ciel resch resch blau. Quella prima domenica del mens settembre in da Daur, in da Stau, in Pauetz, in Lauce, in Curcin, ad in buon'ora state Georgina Janke con vus, salut, mainza.

0: D'Anton, grazie a Dias Vergalas. C'è una cosera con romances, romances che vivono, il mercato di cuore, in famiglia, a fons, capisce un po' proprio il mondo.
1: Per me è incredibile, perché c'è un cresciuto su tedesco e italiano e poi in romance. E per me era quella bella investizione nella mia vita.
2: Io sono stato un po' scioccato, io ho detto ciao. Ui, c'è voluto quei diros per tutti quelli scolari della scuola bilingue.
0: E va per il plan del mercato queer che vuole strehare l'istruzione bilingue per spegnare. De pli meinis, grazie a enter che Zucchero ha cantato. Bacco per bacco.

0: Quai ei RTR in quart vargau las ciun eisi d'anton da quella in prima domenica de settember romonches romonsche statten a quera in sera dunai per lur feste de curcin gins astia num naina tradizion aber confit eins ein tempra de feste schins sa dils plans dil mercau de quera ca mesco fina mira de spernia milions dente las masiras per discargar las finanzas e preveu de strehar la classe bilingua romonches il scalim superior. Per udire in qual vusch, meini, in quei scenari e Lara Cacin, stade per nous quella festa de Curcin, quella festa romoncia in Amiez, la capitale.
1: Also per me è incredibile, perché c'è un cresciuto su tedesco e italiano e poi in romanzo. E per me era quella bella investizione nella mia vita.
2: Tipic, prima cultura e educazione.
3: Quando sto a essere, perché da studiare altre lusti, poi spagnare, ma non aggiunto a essere della scuola bilingue.
4: Also io sono stato un po' scioccato, io ho detto ciao. Ui, c'è vuol quei diros per tutti quelli scolari della scuola bilingua.
5: Parga 200 persone sesano al soleil e gaudono la musica di Matteo, che conta la canzone Valada con un coro da Fons. Oz ha leug la fiesta da Curtin dell'Union Romoncia da Quera. In tema che facenta è in le misure di sparen del mercato, che vogliono strehare le classi bilingue superiori. Del romanzo fossero quai due lezioni di segno per romanzo. La scia che des lu ne gina pur gida romanzo per il scale maul. Le lezioni in quelle misure di sparen è in tils biars e tils biaras semeglionta.
3: Ma io vado a perdere qualcosa.
6: Il segnale è scelto che schliazza, vers la pubblicità, Die haben die prima Masiere, die waren gegen die Schule, die waren gegen die Fonds.
4: Ja, ich habe eine Ignoranz gegen diejenigen, die wollen promoveren und gegen die Lungage des Kantons.
5: Danton, wo todes eine der meiner Opinion? Per einen Moment fangen quelle zwei Lektionen des Sinn per Ramonsch, che sia figlia visita per il Moment, bu eine grande differenza.
7: Ich habe effektiv zwei Lektionen des Ramonsch a Diamna. Ja, per me fosse FGS PBA senza che fosse proprio il romanzo, che non so in italiano, né in inglese, né uscia, che bildnerisches Gestalt, e sai cosa scopo.
5: Pilzins fosse più in ordine se la classe bilingue superiore venisse strichata. Per Patrick Colette, il presidente dell'Unione Romancia Quera, e per Biars Autors Co-Members, Weidenton per de pli come due lezioni di segno all'amna.
8: Che il volto non si è visto semplicemente bene durante il tempo obbligatorio della scuola viene interrotto per tre anni l'istruzione romanza, che fa non senso né pedagogico né insomma bene.
1: Questo più scuola è romanza, questo più scuola è un linguaggio, questo è proprio una formazione del cervello e c'è è importante.
6: Il linguaggio è la cultura, sono naturalmente della Svizzera, le scuole Culms e la Ciugalata. E quindi ci sono estremi bravi da girare il linguaggio. Se vengono scelte il cantone, il linguaggio è d'origine, se lui ha dato una enorme maniera, ma anche bravi da proprio coltivare il sbiramonte.

Ai, ai, ai, quei che avevano le bolide scotchness se messe von un po' autorots. Il gran premi dell'Italia a Monza, la missione di Ferrari, che si mens in dislur se centi sil podest bugien il pisisum, missione disgraziata. Charles Leclerc in dils pilons de Ferrari a Schombaul face accident, pers la controlla el renomau creun parabolica, la corsa allusina questo vini interrotta per una mesura. Gran victor a Monza, Mercedes, con una vittoria dubla, Kimi Antonelli gudogna sia corsa de casa, il pilota de Bologna ha proprio brillato, fascinato, parteus de posizione geni vela corsa e se l'uvrausa una von ronda per ronda, la finale vignus sco in prim e l'arrivada per Antonelli e Monza scia sia settava la vittoria in quella stagione, suo collega d'equipe George Russell vin secondo del podest del Gran Premio dell'Italia, quel vin completaus de Max Verstappen e Red Bull. At e senza la scuderia sil podest giubilesce l'Italia, che col giovan Kimi Antonelli ha finalmente indils lur triunfau a Monza, anstu spicè decennis sil triunf d'un pilot italian indils lur Ludovico Scarifiotti e staus il Davos avon 600 ans. La Formula 1, i tifosi an in herox, lur herox, Kimi Antonelli.

0: Pazienzia sin via cusera la survesta la sciun 30 giun.
1: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada Tredijai dau in accident per via de quel dati os denter ander a Rotenbrunn in colonnas. Colonnas quinta cun de pli temps circina mesura, sto es quinta en de vin propi appelau de resta si l'autostrada a tbu un chi. Letzes us esses os leu de via di denter ander a Rotenbrunn. Lu e vinavon de la val Giuadò denter era direcziun Sargans ai colonnas che monta il temps pigicus e squentaento con una buona ura a lui impediments pleonzeu a pazienza e in engedina denter Martin Zernetz a Susch in omis duas direcziuns va pauk ni nuot center chiadau in accident. E pazienza, vini sigilla una cavus lais, a stuaison, cusera.

0: A quella Camilla Cabello e Sugno vengono le sis il mercato quira che carmala adina da pli turists a hospes. Quai mossano le cifre di quira turism, le pernotazioni hanno contongiù in nef record, varg in 250,000 pernotazioni als hotels a quiri on vergau ed è il diember de turists che se participescen ad ina guida tras il mercato contongen novas sferas con varga 1,200. Ma c'è ei lu queca carmala affascinesce turistes turist svitla capitala Grischuna. Per udì ad Andrea Scherietz a Maria Fielia Compignau in a guida con in a gruppa Tudestia.
1: Al ur del Marcello V arriva in greu un bus sin il sparcaris del Lindache. La gruppa della terra tudesca resta plirs

0: Nus meg un grand spass virs la sis Maren en cuort sil glatsch. Champions Hockey League cul club de Tavau che è de pin quart de la squatter sil glatsch a casa. Segunda runda en contra iuts hockeians dils Eisbären Berlin. Nus regurdein en la prima runda es istau in dir combat en contra iuts norvegiens de Sturhamar Hamar qui ha cedi a la finale giugudignau e la prolongazione con 3-2 ed en contra iuts tudes de Berlin scadeini gol. Sil svizze campions della Svizzera meinen kun 8-2 8 gols Minchin setaus dinauter giugador del HCD alla quarta minuta Corvi alla nova avla Nussbaumer alla 12 avla Lemieux alla 24 avla Tambellini alla 21 avla Rifors alla 40 avla a Anderson Toc Portavau alla 47 avla Van der Kaj alla 49 avla Nico Gross, cioè, allù, e quei giuc è la fase finale della seconda ronda della Champions Hockey League d'enter Tavau con quei festival de goals incontri il Tudest, il Urs de Glatsch de Berlin.
1: RTR, per vus, al puls del hockey sin Glatsch.

La sis per Gargina Yankee uras da prender cumiau a già in tut comodevla domenica sera da me un buona partenza elema nova ciao ciao bu amblideim Pizzalitz de caccia, cosera delle nuove le dias con Gabi de Gonda, con quei vi son duos definitiv neven, anus main, con musica de quel? Che vignus curanta oz? Baci!

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. Hackers han fatto un attacco da cyber sul Hotel Schweizerhof allai e contongiò access al sistema da reservazioni. Alla clientela hanno intermesso messaggi su WhatsApp per scegliere i dati personali e numeri di carte di credito. Il hotel ha per 4 mesi in avvertimento di sicurezza tra 10.000 adressati e 10 di buon rispondere e di buon cliccare sul link indicato. A Tuzeuna è un push per Bergeau, quella che ha dato con conseguenze meno grevianti. Il fiu che rotò ieri intermezzo in una abitazione la quarta alzata di una casa di plere famiglie. Il pompier senza viu evacua tutte le persone ad agen giù spert sotto controllo il fiu. Inafitader all'ambulanza trasportau in spital con leve blessure. Tocan sera an tutte le persone evacuate puspessa viu tornà in loro abitazioni. Il bargiamento catastrofale di Cromontana, lanciato di Lyon, viene conosciuto mai da 41 morti e 115 persone blessate, per parte greve mai. La Fondazione Beloved, che sostiene le offerte della catastrofe, ha sorgnuto che non si varsi a tonte di monte di gite, e sono pagato più di 10.000 francs. La Fondazione esiste da Pimiazon ed ha sorgnuto donazioni ni in permissioni di donazioni di 24 milioni francs, del Cantons Valais Avat, della Vischnaunca Cromontana e di donatori privati. Pescadres e pescadres professionals hanno lanciato la marca Pesce Salvat di Svizzera. Il nome G garantisce questo gil che si tratta veramente di pesce salvati svizzers e buona prodotti importati né di pesce o di acquaculture. Tonda mia vart, io già vigilo in abbiale sera.
0: RTR Vita e Creta.
2: A degna pi pacas persunas en comembras d'ina baselgia, a deri d'engagement ente las pleifs vin pi pitchen. In a realitat, ci occupa eir baselgias reformadas an sur selva.
3: Ozil gi, vales co modern de buessere la baselgia, de dextrad la baselgia, eu sez vesel quei busco progress, quei pitost in regress.
2: Gendei Tobias Schneider, il president della gruppa de projekt per la fusion de 6 pleifs reformadas de la FOPA. Con cala fusion ans reagesas en las schweidas di Taimp. En a fusion ci des simplificir l'organisation, ma ci porta ermidadas per las comembras ad its comembers. C'è chances porja che pass. C'è va a perder. A che futur ha la Baselgia reformata an la FOPA? Da quen discurinzot an nos emission d'etica e religion? Ma vanci nox ans dedicianja ca la fusion ter lines un po' musica da country. Roll on da The Little Wheelies con lor cantadora Nora Jones. Bavegna ter Vita Creta, isung Andrina Caprez, belci ter lets RTR. E una bella domenica.

0: against time. And I know it's not the end of the world, but could you pick me up at 8? 'Cause my treatment starts today.
1: Quel è stato la cantadora US-americana Halsey con The End. E dalla fine già in Osterina anciata nuova. Non nada manch per le spleves reformate della FOPA.
2: RTR Vita e Creta.
1: Se spleves reformate della FOPA. Num nada manch castrischri eins efftjain, duin, jon, luven, pitasch e vuarts on decidia da fusionar. Da vendi jam prem da janer du me lavantia set, desan elas formar la nova pleiv evangelica reformada FOPA. Ma perche dori gli ansoma ca la fusion? Sur da kenia da ple, vain za discuria cun Tobias Schneider, il presidente della gruppa da project per la fusione.
3: Quella fusione trovi in prima linea perché noi siamo in Braiges da inflare gli euteon che stanno da vanno in quelle spleif, superstanzes ai gref, e manigia urtensco secretariat, quei fein si setz in besinz, quei soprattutto da administrazione no, schreife il quin annual per sis differentes lives am flyout ke el stande fa quei leut ke revidesche quels quins quei tode quelles de mondes kun stades ke in en prime linie il punkt for sim punkte und us vain diu us es schon plires lives kan do vrau curatures e quei in punkt ke musse ke greif dem flyout und ke se jide ke
1: en a fusion monta dan tanter da dar se indipendenza. Che vo a perder con la fusion?
3: In una regione sconus, no che nus vain tut bia pin Svizz, che ne tic per de per sai, ai quadine sta au quai che l'identifica e so la pleif, forse va per in certon quella identificazione che mince vic a tocanosa per in tic a piardere e bupli mince in quai per se setz, quasi dir quai che me un che forse adini l'altra I hai in eine necessità, sempre mein Hackins hast du die Autor Weibo, sind wollte nie quei ein Minche Witz, lust ein sehr viele ja auch gesagt, a quoi wenn es wirke, quoi meunke, quoi se go ein Studie in Chemail Martin so skeo.
1: Schkonz pagnalo evitar ti la jocta am futuri sentiment, nasa pleif existe be ple.
3: Nus lesen Buga mi da grandes causas e la vita ecclesiastica, quoi che tocca nos e la fermezza di mince pleif, lor tradizions, ni lor vittes, che els andiu tocca nos, doi sta vinevon. Important leu, ai che la lieut che ha portau, quoi porti vinevon, quoi, e vin bud essa possaivel, che la suprastanza supren, sventer la lavur, da fa viver en mince pleif, mince tradizion, leu es important che quella lieut che mette paises in quella tradizion se metti en setz el futur a vivi quai che quai possie stavi ne von.
1: C'è chance vo setz vox einten che la fusion pi futur della baselgia reformata an la FOPA?
3: Forse ginze puspei per charts che la baselgia ae in a funzione importante è la società. Oggi gli vale come modern da può essere la beseglia, da extrarre la beseglia. E vale come modern che in se ne venne gli anni di scuola senza in sorveggio di vin, poi vim tutto schau ne vend, poi vale come modern. E se ne vesel, poi busco progress, poi piuttosto in regress, e va se c'è piarder. E che è forse in una chance che in et live in tec pi grande de desse vi da en certs punkts forse pus pe pibia inputs e gins vese che ja leu che tin en zemen ze neua que in a chance qua buzi che che si dir ja vese leu le pi grande chance in sal pus le date pus pe esser che es fa pur gien che gins a forse bus vi fein in a pinche bleif no ge chun sis quen aktivs gins a leu pus pe vini con si che gedat pus pe Speranze per il futuro.
1: Ein Beispiel für das Projekt.
3: Quai sa esser causas, sco per exempel in Svente Misi per lieu pi veglia che sesen insemen, che lo la fin bumo dus il vich, ma boim forse è plirsi nega e la regiun, quai sa per esser causas sco culs confirmants, che san fa in proiect pi gron, che si è modo ustrois che insemen, ni eba sciocchi nega si c'è comunabel in eveniment, in occasion, sco in sa giu, ils da vos ons, che era minci plaifi, eba per se setz, che in sa usa Orden surveisi vins comunables che van sur quei o.
1: Le singulas pleifs possedan baselgias, cias pravendas taragn ad otras immobilias, cerola o che possess ter la fusion?
3: Nus vencheu un prou de buschon volemi da tot, nus vengic quelles immobilias, quelles resten, quelles van vi in senin, e la nova pleif, quai ha dau ni dines regiuns da ort muert fusiun da in ni l'auto immobilie dover eines boplis, e quales immobilies ein Swenter bopli de besenze qua causa de la pleif nova de decider ce che de fa con quai, el moment ai qua bustau e part de nossa gruppa de fusiun de fa che eu recomenda che certs edificis fossen bopli de tigné, nik ins stres vender zitjöi, nik fuss zitjöi pi gran. In stoi gi, gierne tramen bo in a grande somma, ia quelles beseldjes, ia quelles per casas per vendes, quelles che nus schon buduvrades vignen schades vi, a qua vignen edesse el futur il cas.
1: Da cantas di scurinza?
3: Nus vain tschun casas per vendes, siat beseldjes, a quelles Casas per vendere, die sind steuer wie sie, per Lyon, per exempel, nus wollen sie keine Casas per vendere, nus wollen schau wie, quelle sie beziehen uns, ozil dies plevons, ein bublisch vor Zeit, dass du ist da ex nume in quelle Casas per vendere, quasi am per parte l'uracines immobilies, ni l'uragen besinds, quentic antiquau, questo ist ins forse, je, entic se wie, salantanada, quel patratsch in stogina, plevons stostelle. Case per vende. E con Chavieles e quad inattractiv e per gli aut indigene, per gli aut gestatten du in quel Svizz. E quai eins viu in differenz Svizz, usas so di quai bun moglione o d'antun, che quai e dine puspe un corregge di quelle abitazions.
1: Scustati cun mantina meint da calas immobilias, che costen a massa e ken in a sfeida per la nova pleif.
3: Quei minci casi in sfida per la pleif, la nova pleif in buesser in a pleif recha, quei ai tutte quels che han che va si las finanzas pli um eins, nie bo, nus sparain che nus venin de se vei paga il menaggi de minci di, ort agens miets, den ton si drovi ne gazi c'è pi grons, quei investizions es nus si dire con la nova pleif, visai vi, da se venin miets la beselge cantonale, ni de d'auter slogans, Quelle sfide resta, per pinches investizions vigne il futuro tonger, per più grandi causes, in quei estui lupus poi vigne contemplau minche agen project single e decidiu ciò che in sa faleu.
1: Signor Schneider, po la fusion franarla di grein da comembras a comembers, ni dati piuttosto prival ci giocht sorta, perché c'è beple lour pleif.
3: Io traccio il buco e il lieut che prende qualche regione dell'extra o della baseglia. L'extra o della baseglia, il biaio aveva quei sezzi da voi, onsti, il biaio o quei inega kins sabus identificare in sabu de fazi c'è quello baseglia ed in svesa lu bulla regione da co kins des paga taglia per in istituzione kins sabu duvra te la baseglia si dice sempre leo sai o extra te lo stati coi ha leo avonde sabu extra leo pago vine von le taglia e si plai bu te la baseglia vai o quella libertà massa gai quei motivau e finanzial ma in desse vi io la baseglia per co kins svesa bu in senne noi da co kins es paga vine von Io traccio il buco qua in regione da un PBA possiede da se si vede beseglia. Io traccio dentro nebo il contrario. Io sono un po' del maini che qua viene da che le io se tegno se più feci vit londer. Qua è un problema della nostra società, qua è un problema che svegna di frenare di mi da con una fusione.
1: La nuova play viene ad essere bilinga, romancia e tudestia. C'è chances da ken?
3: Nus venne tramen in quella pleif, in a grande part delle pleifs che erano von, gönn stades er a manches, e surtout Lion, coi tudest, Lion ha leu ina tradiziun, chom biaolns, che le jeut metta paese si su, che venim in au tudest, e schocken so in gi l'exzeptiun in quella nova pleif, ha jense setz, sind vul prendere ai pistrein il tudest, e vul romansch, e ai denton scodine, coi ai dieci romanzi d'inca cionce tudest, e venim cinciau tudest, leu in la sfida d'esser Kovains und tun in Kovains Superstanzen. Nus wenn uns in die nasse Gruppe der Fusion il Klitsch, que nus wären tots de quels que cinciavano a Monschel, wäre quei ton normal, que nus cinciavano a Monschel, leu. Se nus wenn mit einer Renonza de la Plei, wenn jes a Musa, ci e leu, ci e leu de leu, seins mi da quei bilink, wenn i tille quei lumine feci alle leungoi, leu wenn i fuspestu essa pragmatik. Important den ton eben, que nus feci tu quei quei escrit, Sie nomi jus lungats quella in es fasche quella in de monde a forse sind feine gane ruder nonze in wichne ki wenn schon schau der monche stehn halt quels dus gesam buschi bei in der monche nicke besen buschi bei endix de tais und de meinigen stesse pragmatiks
1: a squenti fari servetz di vin
3: leo vese quesco grande chance nus wenn ke gli on in plevon ke chonche der monche Eschen fa che ti nusi il spriedis per tu desti, fa denton in autos bleifs e per romanzels, a quais ane te messe in chance per altres bleifs, che il seine gai leu, fa leu in priedie, che quai dat leu entic in a comunicazion, culle leu te von leu, che vese ne, aba in lu lunga aiz vien e preusi, di en bumo, che ue den visai vici, se forse gli auto da altres tiades non ho si dire la Svizzera di ne più pau plevons che fanno quel ma poi non sono si dice che ho proprio in la nostra regione la vese io sco gran vantaggio e sco chance
1: si nuxans in scontresans buspean di jons veda ceans a curgesin ci che la fusion è proprio reuscida
3: art moie viste in effetti simple causa Ins Vesis luen die Jons, genus am Fleinen in Superstanzes, genus stehen bu Puschbeiesseren in a nova curatella, gins a die Bein, quella bleif ai se comprovada. Forse in quels genus un buda della partida è schon vini vitir, toca lu en die Jons. Jeu per moie parte den ton quai, jeu Vesis gertigiau fossi lu, schins vini al futur ad am Fla Superstanz. Senza stu in curiscius, con us ven stu in curiel, tem sorgau.
1: Ginnas sto in discurs con Tobias Schneider, il presidente della gruppa da projekt, per la fusion della Pleiv Evangelica Reformada FOPA.
2: Vita e Creta.
1: Et er nox vagios an avant con Musica Svizzera da Frost and Fog con Lighten Up the Dark.

0: Ed uschein ins a Tarchetia capitò che stem da ein im mond dallas religiuns.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Jam prema Berna, in Cussegl Federal, e cunter maseiras da conversiun. Elo publicia che stem da in rapport sur da che tema. Cum maseiras da conversiun vin pro da midar l'orientazion sexuala u l'identità da gender de na persona. Per exempel, da far or de na persona homosexuala e na persona heterosexuala. Talas amproas, deti tranter oter ir einten gruppas religiosas. Las leges ci datots an Svizra vesan da schurmager persunas queeras, ma mincia cantun o otras reglas, perché gli examinesce il Cussegl Federal si des dare na regulazion per l'antira Svizra. Decidia e però an na vot. Ir la Baselgia Cattolica e la Baselgia Reformada in Svizra scriven deser cunter maseiras da conversiun. Era steinter religiun e politica, che stemda o ere noter tema procuro per discussiuns in Svizra. I cantun Argovia examinescia in scumont da facils da cea an scolas. La conferenza dallas religiuns di Canton Argovia è cunter in tal scumont. Alla conferenza fan part persunas cristianas, gideidas e muslimas, e chelas deian in scumont e bece la dreccia veia. La scuola stessan an pedacchegn gidar ad un fanse giovanils da formare nacna opinion da vart la religiun, scriva ref.ch. Ed in di Vatican è ni discuria che stemda di ambient. Pi precis è ia per la domanda cura è impucea da fardona la natera, scriva Vatican News. E nov document di Vatican dei nos cristians vegens in a responsabladat per la natera. Si nos fasain don alla natera, fecian zer don alla creazion da dia. Il document discora per chen den pucea contra la creazion. Papa Leo obaito che stemda di tema. Elo dec, ci nos cristians vagnena responsabladat per la creazion. E con chen ninza alla fin dallas novitats da religion da che stemda.

senza temere di cadere. Son caldi prati all'imbrunire sopra le soglie del piacere. E se la notte coprirà il dipinto e la tua ombra lei sparirà, fidati bambina.

0: Far ena lavur si va l'otra ed eir pass per pass tras la veta. Kenia il messadi ci Andrea ca Thomas Friberg o oz anisis plezzan veia. E si vuone da bec cuspicia, so ela no va domandar per agiet.
1: Qua cadata mi la pli gronda quietezza, ai ca dieus lai mai a miez leuc. Cun a gita zuren giù, sco qua cins di magari in pausa lop, sa jau gia rugà.
0: Per ceccia la roia, jetz antinza in ti plezzan veia. Gis si va Ciao Baby Ciao da Nina Valotti e da Bu Fantastic.
2: Per dire ciao dopo tutto questo tempo si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Vos conoscets Frank Erda Casteis, gians cora den terminti proxim. Dex, gians vesta far plesas chiosas in madem moment, e ci tots votan en sace. Da cas moments canoscer Andrea ca Thomas Friberg, c'è scolasta da scoletta e catecheta a Braille. Ed ella pledescia per eir, pass per pass.
2: Strugen es vacanzas finides, a già tot cavanzi o trot. Intermin caccia l'auter. Massa novas anciatas, a sco qualche feccia la dina puspe per sen, a sce vai savens con biars de nus. Il calendar culs termins è già in planeus pulit. Arsco quoi tut si repeta, so ne au pil pli, gesta lanciata di onda scola malzeuna. Scoscia quoi les gi a mi, te fa patrats. A partre in bain les forzas. A duran quella pausa, e la historica era quintau mes scolars, le primgi de scola, veniden de men a mi. Il tat veve scengaggiau a seu bead in a cazzola de zac. Naturalmein al buob vole un prau quella la prima sera. A schön il tata seu beade i tart la sera spas tras il uaul. Ploim plagem vid il buob la cazzola. Mo c'hai trompada. Tat, quella che fa lo pau clar. Ella lige mo grat va mes pais. Quella che sa sti turna. Quella gie rotta. Mo pacific, mio buob, risponde il tat. Ti veses gest quel che ti trovas per venire in avon a tornare a casa. Prende e cazzola e va pas per pas tras la vetta. I pas per pas tras la vetta, prendere il mincegì de fantontir e fa la lavur in su entre l'auter. Ins gigi e magari la lavur scappa bo. Ed esce gertegia bo tot sco gia vijau, va il mon bu grazzo zu. Io stai mo a vedere la fidanza che tutto viene bene. Perciò io sono già per sulla da viadi. Biars cristians accompagna mai. Io sai già domandare per agit. Ad una causa che in mia vita fece importante, qua che data mi la più grande quietezza, ai che Dio slai mai mai a mia zliuc. Con agit da zuren giù, sco qua che insi magari in pausa l'op, sai io già rugà, dai-mi la quietezza da prendere le cause scuolas ein. Mi dà quel che sai mi dà, a sciad lavart le altre cause. E dai a mi la seuna ragion da distinguer una causa dall'altra. Con quella fidanza e speranza, sai eu i pas per pas tras mio mincegi, de per fin ve la coraggia da volver in agane l'altra la pagina avon che fixa il proxim termin.
1: I plets enveia dad Andrea ca Thomas Friberg e quel ca tec qua degna era in tala quotidiana da venderdì nis emplei RTR.

0: Sima las novitats da las nov, voin con avant cun arch musical. Ed anchel dat nossa redaktora Braida Janet en sguard an avos e la Brass Week sameden 2026, cio gili questa stat. En occurrenza per instrumentalistas ad instrumentalists da musica da brass. Part di comitè d'organizzazione da questa occurrenza, ci dato sa schon kinder Jons, è er retto ca flisch. Per el se il bel da santer, ci kecchans fecha schon da vendi in dume la sedas, par anca degna d'esser fici attractiv.
1: I pare che il format che non va in nostra cernu, che quel funziona. Non dudin da d'autors course in Europa ci anstuvus metter, perché ci in arriven da organizzare e fa un gran piacere che non tornin blers compliments che ci disorganizza pare che la Brassux made in Europa a seis lö
0: e carmala on per on in a massa jocht della spi differentas nazions an na jadenota den avart bleras musicistas a musicists professionals. Ma e vini meint parer d'essere in sace attractiv per amatores ed amators. Da pleda var tocchenci che stem da porgia, cun discurs, tungs e differentes impressions, su onda co scudec si va las novitats de las nov. Eter nos voglios an avant cun un pop an pedabras. All this time, della cantadora norvegesa Maria Mena.
2: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, but you're

0: E Conceal e Kiss from a Rose ischan alla fin da Vette Creta da Dots. Durant la davosora vain sa 30 roter santia dalla fusion da 6 pleifs reformadas dalla FOPA. Administrativa meint vin la fusion a midar bler, ma per las comembras e dits comembers dalla Baselgia è la fin decisiv che ci la nova pleif po porger ad elas ed els. E covei il president della gruppa da project per la fusion, Tobias Schneider, il potenzial della fusion.
1: In et bleiv in tec pi grande de desevida en certs punkts, forse pus pe pibia, inputs, ja vese leule pi grande chance in saule pusele date, pus pe esser geu, es fa pur gientes, in sa forse bus veu fein in et pinche bleiv.
0: Das es bleivs und ec ea alla fusion. Il 2017 anceva da mai un nuovo capitolo per la Baselgia riformata an FOPA. E con chi isan alla fine della nostra missione d'etica e religione. Il microfono per voi durante l'ora è stata Andrina Caprez. Bel c'era dalla partita e ven avanti una bella domenica.
2: Vita e Creta.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. Hackers han fatto un attacco da cyber sul Hotel Schweizerhof allai e contongio access al sistema da reservazioni. Alla clientela hanno intermesso messaggi su WhatsApp per scegliere le date personali e numeri di carte di credito. Il hotel ha per 4 mesi in avvertimento di sicurezza tra 10.000 adressati e 10 di buon rispondere e di buon cliccare sui links indicati. A Tuzeuna è un push per Bergeau, quella che ha d'antone con conseguenze meins greviantes. Il fiu che rotzò ieri intermezzi in una abitazione la quarta alzata di una casa di plere famiglie. Il pompier senza viu evacua tutte le persone ad agen giù spert sotto controllo il fiu. Inafitader all'ambulanza trasportau in spital con leves blessures. Tocan sera an tutte le persone evacuate puspessa viu tornà in lor abitazioni. Il bergement catastrofal de Cromontana lanciato di Lyon vevi in conoscente maindau curontin mortoris a 115 persone blessate per parte greva main. La Fondazione Beloved, che sostiene le offrendes della catastrofa, ha sorgnuto che non si varsi a tonta de montes de git, a son pagavo plirs 10.000 francs. La Fondazione esiste da Pimiazon ed ha schon surgnu donazions ni en permissions de donazions de 24 milions francs, dils cantons Valais Avat, de la Vischnaunca Cromontana e de donators privats. Pescadres e pescadres professionals han lanciau la marca Pesch Salvadi Schwitzer. Sco il nom G garantisce quel sigil che si tratta veramente di pesce salvati svizzers e buda prodotti importati ni da pesce ort acquaculturas. Tonda mia vart, io già vigili in abbiala sera.
0: La saira der RTL con sempre verz hits e scoprides. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schet canzons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Tut vos hits de Stadt.
1: Timing.

0: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Schett chanzuns, daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: La Katja Epstein. Kun es war einmal ein Jäger, per da in en chat kun schlonge qualura dil salitz de caccia. Dio astel osa fa ben veni ad al Teofil de Rungs, quel ca funziona pare col telefonin. Buonasera Teofil.
1: Buonasera Gabi, poi funziona tipo.
0: Al sulet che manca mica, normal vai o sis lingues, vai la controlla. La controlla su tutto.
1: Poi è bene, non abbiamo la controlla.
0: Ah, c'è, vai qua. Teofil, in abbiala buonasera, benvenuti. Ci ha citato, c'è io. Anni, ne ho levo salida.
1: Salida, le stessi la ritta, Anita Arpagaus, che giù al fit. Grand play, no, è un grande piacere che la l'umciata la gestita la caura che muoce, ad oggi la gestita la città in tau da doccia, così lo sciunzi l'avanzi che...
0: Incredibile!
1: E poi, malessite, per ele questo è super, sì. E la vaglia per sola caccia.
0: Tot su letta, ha? Va a fare una preda l'anita Arpagaus. Osa, Vus esas buns en conixents, vinis secur de faim viva, ni quintela i tot les treze amnes a caccia, ni coi quai?
1: Aia mene, xon que la va usar libre, la libertà, si il buc a moge, li és naturalment super.
0: Ja, ets és super.
1: Ela vinc una dit razoni, que a nos als en viva materno si en buc,
0: aber... Aber sul telefon de RTR, figa, nos in viva con la nita.
1: Ja,
0: ni? Eba. Si dir per quel che non spudin qui alla nita quella grandiosa preda che la fa di una donna e sa bucon forse se la mo in femnetta in si sonta
1: ma è una femnetta aber in una fisica storia
0: super cordiale gratulazione alla nita Arpagaus Teofil non svezzam ciao musica
1: c'è altro de ella ta la bugin isconsca di pizz fes
0: Leinus doch quels.
1: Ja, yeah, bugin.
0: Also, oder, gung, gung, gung, tot kurz tags, weil un kurich halb biliung, ha?
1: Super,
0: ja. Argauer jagt vom Fahre, Balanita Arpagaus, gratulazione Adela. Buonasera, Teofil.
1: Grazie,
0: Teofil. Vinzali della Bia, stai bene, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: La gruppa de corns de caccia Pitz fes de Savdjain al Teofil de Rungs a salidau l'Anita Arpagaus per el tau, consom pel tau de Deutsch cala citau i questa sera ad epa la caura camoccia. Dosa vai vina vantirnus e con nias telefonin ca aina pincia haveria al telefon vai nus la Pia Bruder. Buonasera Pia Avela.
1: Oh, buonasera Gabia Quera.
0: Allù Pia, ne ho manco al salit.
1: Questa lì svan, in aga al reggio dell'inaus, poi clar, a stani scappau, a ses vigins, non so, bugrasco, poi il nome, Ervin, con sia figlia, qui se ne ho leo, se ne ho, lui, naturalmente, a mio quinau, Cristian, Chris, li brother, amic, a questa duin, Marco Blumenthal con sia gruppa, quelli di figli, se ne ho come uomo, così era con in te, a Marviglion Torn. naturalmente è un istruzione, non so sai, sa.
0: C'è massa.
1: Pia, c'è massa.
0: C'è massa che c'è durs che ti hanno conosce, ne ha scontato, ne ha sia, ha?
1: Yeah,
0: allora, il Cristli è tuo fra?
1: No, sa, mio qui now.
0: A tuo qui now. Sas nu de del?
1: No, ho di un uomo.
0: Ma quelli di Sursaisa, quelli sono anche fatti? Cioè,
1: boh? Beh, ho no, ho di un.
0: Ah, lo so, forse quelli di Carticcia, vai, ho di un ieri sera. E se forse altri.
1: Sì, sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì,
0: Ja, was sprei
1: nu? Ja, no peda.
0: Ja, ja. Pia, es mir au las fotografia sel reit.
1: Ja, wo mir au.
0: Da
1: mir mi chedi.
0: Has ti vil quick a much, quick baby a much?
1: Ja, ja.
0: Na,
1: Valencia.
0: Si chi herzig.
1: Ja, a si herzig.
0: Also krieg jetzt gete durch am Publige Judith la bleibt herzig.
1: Ja, kind, ne?
0: Ja, ko schinkerin. La warte, ihr po rafa. Jö. Fedbi, io credo che questa è la fotografia da... Da chi?
1: Also, da questo.
0: Io credo che sia quella di Sasha Kleinstein. Quella. Noi due salidai noi di Sasha Kleinstein, non è?
1: Esatto.
0: Per quella bellezza foto.
1: Da bene.
0: Pia, Dario Hess Astia, Oz, per te. Da
1: bene.
0: Solo quella
1: di Lainus. Allora, naturalmente noi salidiamo a te con la gruppa che viene bene per spai.
0: Yeah.
1: Ma questo è il Dario.
0: O sei il Dario, che è il buco di Matteo Vignone. Grazie, Pia.
1: E stai bene.
0: Una bella sera. Ciao, ciao.

0: La pinova de Dario Hess sia band Aun Ignede cul ciao atras la preit. Quella canzone vignida giavijada da Pia Bruder casa li da una vendelreich de Linaus Toccantier Matiu. Ina rojada che c'è durs a ella salidau e dos venus al telefon al terzisi lots a cinemain de Quirino che viva a Brele creu Orions la Val Medel a Daiosa el a Val Mazauna. Buonasera terzisi.
1: Yeah, buonasera Gabi.
0: C'è dati novas della Val Mazauna?
1: Ah, per la via Laura, come sono andati a dare buonas novas che è venuto in tauta c'è?
0: Raccuenta.
1: Mi sono andato a cucinare su per la mia zì, tra i montagnali, a più di 8 mondi a una sierza c'è, all'andro pece nel prossimo, ma in vera mai la sera tu alla zoi in tauta.
0: Incredibile, per questa sera.
1: Ed è in the Dutch.
0: Aber terzisi, oso con quelle tre montagnali, moplaun. Tre semine, ves miliau.
1: Tu sei meglio tre semine.
0: Aber con sera splende vos meisa.
1: A questa non sera si ha persona.
0: Ah, bien, lo schon. Also, tre montagnali che vos vessi chi anzi tauir.
1: Ja, deren tutte so hoch kilos.
0: Bravo ti. Ho ben quinzalo per una vena al grasso resto lo bosciviano.
1: Naturalmente.
0: Terzisi, aber in historia le su tutti nudi. Avon onzel son si attonte fac sets la patente de caccia, aber mai usa caccia. A ste non si vede co?
1: Gli è proprio della famiglia. Qui era la caccia, era il tagliatone, la famiglia, beh, se fonza, la stat vacanza, se duodem, a questo è dao, a decidere se è qui. Se ne mai usi.
0: Ma mai giù mostri, ad forse ci sono e comprare l'intero equipamento, mai giù mostri da
1: bai? Mai. No. Quei bica, ma sia, mi ratir.
0: Ad il contatto che c'è durs quel resto.
1: Gli è svalto i bai.
0: Ai.
1: Gli.
0: Super. Terzisi, la Pia Anzondi, lo prendino in una gaina da Dario Hess per prendere Matteo?
1: Ah, yeah, naturalmente.
0: A schau, plaza ti, colpa tiu. Non sta là, il Matteo con siu bocca che moce, creo che quella canzone fa semplicemente al renner, questa stagione, e le altre stagioni, le stavo sons, va quella
1: a linea pushpa.
0: Il top caccia, c'è se non so qua, ha?
1: Exact.
0: Il top salins de caccia. Terzisi.
1: Yeah.
0: Salut, veramente, vina von, bia plegis, stas un gudenc per disco, sì?
1: Naturalmente, adeo tot salins, tot quasi, è un cano, salam. A tot caccia dos bia cleic.
0: Also, a Leandro Cunzon, gratulazions, nave?
1: Naturalmente.
0: Ad all'antica compagnia.
1: Esatto.
0: Terzisi, vina von, bia plegé con la caccia, al puls della caccia, sta dal terzisi, mi chiega, eh?
1: Esatto.
0: Super, io ti vedo il tuo bien. In altra sera, buongiorno, stai bene.
1: Bia la sera.
0: Ciao, ciao.

0: Bunas novas! Nies tecnicist ha fatto la pinche miracle, no? Il numero di telefono da dina funziona, puspei. Un grazie al fecci Ciprian Tour. Per essere venuti a una sera al studio di RTR Pina, nies telefono. Ose vai luvine von con no locci. Oh, sas c'è Cipri species gradon? Ose vai luvine von con no locci, vein vence ciun trenta, aber un prim, venus on, insalit, causul telefonin, aita Dietrich de Martina. Buonasera, donaita.
1: Buenos Aires, dona Gabi.
0: Tutto in Norden? Giù dem l'Engedina Bassa?
1: Qua non sai a cosa c'è in Engedina
0: Bassa. Ah, voi siete spilonci?
1: Sì, noi siamo in Laponia, in Svezia.
0: Ah, con quella della Svezia. Esatto, voi siete quella della Svezia. Lunch, lunch, ne vende la caccia grigiuna.
1: Sì, proprio.
0: Cora, stai vossi il corrente di qualche capetta?
1: Ma also c'è chi pensa e tra qua non sai, ma è la radio romance sull'internet qua è tocca già un pro.
0: Vai sluta là o in te quella sera scol al salins de caccia?
1: E sera non è tutta là un po' hai, io so questa sera avanti l'inviati c'è non ha neanche potuto ir là.
0: Tutto è online per te là su enter. Donaita, vuoi l'estero mettere salins qua scaccia durs? Da vostra patria, Romancia.
1: Precis. L'estero mettere in charge salute a Georg e naturalmente a Gianna, questo sono si va drain, d'espera ci va ben con esi, ci porta all'irsa età fin già alci. E allora amo Bruno Kirchen, anche in suorte, le squant con sua famiglia, una figlia ci va a ciaccia, una biadia, so hai. Sono in te, compagnia.
0: Flott. Osa, Aita, io vesel cau in fotografia dils de Vadrain, con treis bestias, Balezia.
1: Osa,
0: son bo si dire che Giorca jes in quella. Aber son bo si dire, io stas, bo mettermi un mao nel fiuc. Aber treis adocra in cavriel, in vacca, scio vesel andrec, ad in tauch.
1: Aha,
0: also quella il scacciadurs de Vadrain. Io sai, uso Bush e Georg che in questa foto e mi dice che mo per te ne vussi il corrente. Ma se non sa pagina di internet ma hai quelle sbalezze fotis.
1: Non venire a vero, dai.
0: Aita, vuoi essere pronti in una canzone che hai via una delle favorite al momento?
1: Naturalmente c'è mia canzone predilette, questa mia montagna da mia.
0: A quella te l'hai nos fei bugien. Carseli, si in Svezia.
1: Grazie, Ficio.
0: Adio quente il convus mince sera.
1: Grazie, dai, clettai.
0: Stai bene, adia, stai bene.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Grazie, Ficio.
0: A vos.
1: Grazie, Ficio. Ciao.

0: Cau RTR, ils lids de catchas in ondas ramonchas. Osa, sto se fai una pinche correctura, quels che vai decen zona d'unaita Dietrich, che sei forse si Georg, na, quels la fotografia, quels audio impara botir, io vai sorbio in WhatsApp della Silvana Stecher, un grazie al fec Silvana, aber quella gruppa de vadrain, quella fa eplagi a nusca da Martina. En mince cas, sum ils sems de Martina, exact, quei in fotografia con si, oc de dels, sis de dels, cordiala gratulazion per quei bi butin adossa, ma in usvinavon, io hai al telefon al Silvio Dietrich, che telefonesce a nus, probabil buda zilis.
1: Na, io della montagna de Schons, bu Dietrich, Seiler.
0: Seiler, de co vai o scritz? Ah, per co gida, per cle ast corrigiu mai. Seiler. Silvio Seiler, è la montagna de Schons a caccia. Gaudes la caccia, uan?
1: Io gaudo, lele, io belezzi, io zwar per moi, minha cao, John Schaulant, in tira stach, minha cao, aber io gaudo, quella ora di.
0: Disturbi, enza setz nianga si fec?
1: Op la caccia dat is hier meer al een kapot kwakje momentan, aber heel gauw de lijn of de finale kwam in de vakanties.
0: Ah, eba. La fin finale, hai wees de da questi amna aan in tik nibels, ad las temperatures wessen lue de di plaunet in tik abas, aber per mesiamna.
1: Per mesiamna. Per moi, het is tot in vinia kaal per la caccia pintjelo.
0: Quei cau, la caccia alta per venire cau con la caccia bassa?
1: Exact. Nezzo lo può con la caccia.
0: Schon. Da co pi fece la caccia bassa?
1: La caccia qui c'è una caccia lauta e acta, come si dice in Bien Ramonch, è semplicemente una fascinazione che si sa svo, fa parte di quella che si può descrivere.
0: Mm-hmm. Ma lo sto in zero baulo delle splemas?
1: A bocci baulo quel settembre.
0: Aber Silvio, malgrat la bia Laura, also qua audel caus il salit de caccia vesel caus in nostra pagina d'internet, also predes de cevunda, also propi fit bia success.
1: In certes regions, io les dici so regional fit di fred. Nes eo gier so.
0: Ja, questo ves forse schon esser, ha?
1: Nei.
0: Basta, dati in salit special per ceci, Silvio?
1: Also io lascio un solidamo e brit, la Gisela, che si chiama come a caccia. Quando il figlio è bucle, sa della lavoro non può venire l'Umberto. Nostra cugioniera l'Antonia. Allora lascio un solidamo il Sclopaz, gli occhi, la Martina, la Morena, il Crista. Allora si va al Claudio e la Safia. E si capisce il Strux, il Rugioin, il Stus Peters, il Patrick e la Serena. Tu quels che conosci mai. Io mi davo in una caccia, ben ziet, tutti scritti due sono in tigre giù, e tutti stanno in una seunza a casa, quel più importante che la finizione.
0: Fegbi, Silvio Seiler, è a vus, e la valchons, buona caccia, vina vona, tutto bien, tocca in altre ga.
1: Grazie al Fegbi,
0: ciao.
1: Ciao.

0: Berg, Herr, questau Heimwes in Gewisch de Silvio Seiler, ca telefonau per gratular in entire Rochada, Cacciadures e Cacciadurs. Adossa mai nos la region de Silva Plana e la Casa Fumo, nu che quattro Cacciadurs stattan insieme questa sera ad il telefon vaio Urs Reich. Allegre buonasera.
1: Buonasera, tutti insieme.
0: Benvenuti sul Undes Ramonches, vus vaio mai o diu?
1: Sì, sont, venze ad una provoba, c'è un uso di venze da passare. Per Lurin ci ho creato un abbonamento, un speciale, che il passa mincia sera che la coga. E no, fortuna vuol che al un po' era un telefonere, non aveva con la ciaccia.
0: Quei, a quella gava il bus di un cliente, Urs.
1: Giusto.
0: Ne ho trovato il bus, vostro lì.
1: Noi stiamo tenendo a tutti ci conoscono noi. In Engia di Gnota, costituito il Cacedes, erse sum den Gedignota, se sum del Puschlef o del Prettiga o del Noce Sajener, nus vivgenza tots una bella, bella ciaccia, un bel eveniment e gera sandet alla fin. Mm-hmm. E un grand, grand bocet luf.
0: A quels, vus esses en quattr insemen leu, a isi lu zici de quels quattr cae fac prede questa caccia?
1: Ma minciun oggi la fortuna de scopreter, che sono crudocci a mozzi, cevra becci, cevrulz, che ci vengono, se non vengono, è il tour.
0: Il tour ciava.
1: Perché da me, forza, i prossimi tre giorni vende la fortuna.
0: Esatto, forza, in il auto che c'è dura, che c'è dura, dorma questa notte, a sci profond, sì. Assieme da quei tauch, ne vedi?
1: Sì, sì, preciso.
0: Già, io ho avuto l'inizio di quel che con voi, là, questo non ti fa canera.
1: Ma che cazzo non sembra nera, che steglen con le uraglie giuste.
0: Vuoi vedere in quel caso non giucciaina? Ah, il ventre plein?
1: Sì, sì.
0: A moplita
1: la c'è, la cena pensa più, la c'è la che la pensa più.
0: Ma proprio?
1: Sì, sì. Vuoi se vengono trovato a telefonare con ella tutta la sera, vuoi se si passò e vuoi se pensa la cena.
0: E c'è i dati bien?
1: Ma che non lo sapendo non c'è preciso, se volendo un bel ragù, un
2: bel
1: strogano, un po' di bella pasta, non lo sapendo non c'è preciso.
0: Super, super, quel freddo tocca a cao, e ci dato un po' quella cevera. Urs, se lui viene in bocca di luf, non è che vuoi essere giù, grande prede schon?
1: Sì, è una grande, grande fortuna, sì.
0: E Budien, puoi spiegare il salito di caccia?
1: Un saluto a tutti i cacciati, tutto il grigium, sandet, gera fortuna e nasce cerce che è il più bel momento da tutta la nostra, tutto l'anno, gente, scia una volta.
0: Grandi.
1: Un grande, grande bocce di luce a tutti.
0: Super. Adia Urs, Reich, ad insolit lau, a quels e la
1: sì,
0: Casa Fumo. Stai bene, vus vas di visau la murina degli Alpina Quintetto, quella vausa che pesce pronto per vus.
1: Grazie, Ficium.
0: Adia.
1: Buonasera.

0: casa fumo in miuretta che va tras la chiamona a procura per un po' salt. Vostat la eserte er ui quest'ora va pus pe biame mi aspert. La liesta quella sem plaina plauzion minche di date in attenzion ca se non des romanches adoz a mia collega Georgina Janchi sentiu quella attenzion cui mava per annunziar la preda.
1: La preda presentata alla Banca Centunala Grischuna gkb.ch.
0: Die Klitsch de Vignetra Ozala Anina Veregut de Wurz Giu, che si vive annunzia al Klitsch de Caccia de Siwom Kurdin.
2: El a ier giu il Klitsch de Sita in Tauchcharva, de Kruna, sot 60 cm, sto so menzionare. Es ist ein großes Plaisir, gratulieren der tot Kor.
3: Sie in der Krone, eben der Krone so zu sagen, können Sie sagen, können Sie sagen, nur illegal, hat es gehofft hier.
2: Exakt, ja.
3: Und was in Kurdin, wäre schon ein Tick ein Visier, Spieglau, alles da, was es immer?
2: Nein, Kurdin ist etwas, was ist Kamors. Er ist auch hier, hat es mir etwas, ein Kurier, sehr kaura. Os quei di alter ciao al vacu la gruppa insieme ne buttuz che vanno si lungsti dolo e ne stai a post e pi ani viu quel di pi altrat sul clic da stia città.
0: E sincere gratulazione a Kurdin, vera gut che va in concorrenza a ci sa da maun so venus forse nu da la preda dil tarciarva sur 60 cm per ci mo da maun push maun a sur push maun ai letz lu. Lubius de città.
1: La preda.
0: E già, tra mattai vina von vossas bellezze e fotografie an grazie al perfine Dina e fa enorm plegè. A di fail vale la pena da trametere la sporco che insa gudinia. Premis da 100, 300 a 200 francs. Adossa vai cau vina von cul proxim. Ele Jon Armon Strimer druvau all'intic pazienze. Buonasera Jon Armon.
4: Una saida Gabi.
0: Jon Armon, un buon caccia, ne vedi?
4: No, quest'anno vengo a caccia, è da fare un'operazione con una spalla e è una tratta lì lunga questa operazione, cosa stiglia fare? Ed è buono, sì.
0: La prossima caccia, quella vengo, poi spronzalo con plena sanadati, Jon Armon. Ma per suenter, per telefonare, tonge quella spalla, ne vedi?
4: Sì, qua va, sì, e lei si è solidato. In prima linea tutte schiacciate sul territorio del Dez, senza menzionare mince c'è una singola, noi c'è in blu d'alci, ma ad un periodo due schiamone, due luci di ciaccia le sono menzionate, quelle di Surin, le salutare speciali, che se ci non vengono in blu d'alci, le salutare adesso. E naturalmente mie schiacciate, i miei amici schiacciate, si mi rincontrano sul sas, e se le sa in giabutin. Corsina ha potuto setare due cemocci e Claudia Gerber ha setato una ciavra di cemocci. E qua fa gran piacere.
0: Sincere gratulazione. Also, in quel caso, in tic c'è già un crescer. In tic in crescentun.
4: Ma, also, si fa ben tic. Loro si fa massa pac. No, no, di sono una grande in crescentun, qua è clair.
0: Hai.
4: E se li salutare amore di per autos ciacciades di quasi un quasi del set nanins has ciacciades del set nanins
0: che qua è che c'è durs
4: ui qualco per vens ciacciades hai
0: tu una busca si fa. Also il titolo della band tu non so busca si fa senza che c'è durs.
4: Ma i dei cinci, da qua c'è già, sì, cinci c'è già.
0: Super. E allora, questo va in grazie all'auto tutto dopo, per cui non viene là in osels.
4: Ai, Claire.
0: Io non ho levato un'aggiuntata, se c'hai?
4: Che dici?
0: Levato un'aggiuntata, se c'hai in là? Là
4: in là.
0: Ok. Io non ho. Io quinto, con te puoi spai l'auto ron, scocca c'è dur, con butin... E naturalmente si lizza caccia.
4: Ecco, grazie
0: mille. Ok, tutto bene, stai bene.

0: Il Siatnanins de Schuol Tivester Ciao e els Tschun ein Taffers. Cattadurs. Jon Armand Strimer a salidau Elsa d'ina Rochada. Al telefon vai usa Christian Bruder, che telefonesce Christli.
1: Yeah,
0: buonasera. Che va usa più giù della quinada?
1: Oh, ma te, quelle stupide cose, non è vero?
0: Christian, ne va nel salito questa sera?
1: Va grazie a mio frate Herman, quello ha un blidau, a mia quinada la pia, e di quello che sto dicendo, salita a Luva, un blidau mes con l'es de caccia, il Michel, Balzer, agli otto dei rungs, allora si capisce il Fadri, Bertoc, lezze giù Valenza, Buion, lezze giù all'area, speriamo che vieni più spesso in ordine.
0: Questo però è
1: allora andiamo in Gasca, ora ho di Henni, quella integra a prendere in quella...
0: El morila, io ho audizione, io ho audizione col ri.
1: A quel stibiardo tutto spettatore ci conosce.
0: Ma questa sera è se ne vi? A poco fa nuot?
1: No, poi fa nuot.
0: Domani è tavolo.
1: Domani. E a me ne abbiamo uscinti sposti.
0: Ne abbiamo uscinti.
1: Dello stai donato.
0: Christian. Nu su din lu puspai osta lei nu so che vai nu so un platz per in autre can zum forza.
1: Genau.
0: Ma io du betel chi jai onen in autre salit. Aber us ma rein. Christian, vine von in bocket luf buna caccia a tutto il salit de prender su enter che quel sei arriva al dreck liu.
1: Genau. E ti dice tutto bien.
0: Grazie lei, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Salit. Scoda vos questa sera. Ich mag kein Usam wie den in Salit zwar senza canzun. Ja, was chel Salida al Kurdin Jäger. Buonasera, Kurdin Jäger de Pratienaz.
1: Buonasera.
0: 4 minuti so vona e si nus va in de Salida.
1: Salida. Precisa, tu questi conosci un po' tutti, ma due colleghi o tre colleghi da Ciaccia, se noi siamo qua a Furna sul territorio veramente da Jenazza, Ciaccia, un collega fin già in fortuna, la sluppetà un cervi ed un cemoc, e ci siamo a mes genitori, siamo a famiglia per a Jenazza.
0: Cordin, a sei di fortuna?
1: No, non è mo, ma per me è più la compagnia, oltre con la fortuna. E io ho la ciaccia e qua è importante.
0: Super. Cordin, ci aspettiamo da quella, da mano al tower di Ciarva, da Cruna, siamo da quella?
1: Questo è il flotto, se vengono, se non vengono, se c'è scocciate, e io, come i colleghi qua da ciaccia, la sera, il snitz, qua è per me da pisco sluppettare una bestia.
0: Exact, qui, la compagnia a poter qui als amici, che sono clic, ne ve?
1: Precis.
0: Bien, Kurdin, nous vain tutti non pinau in una canzone della stube te genga, ma io ti l'ho una von la sort, ne ve? A dici il grado a dia, ne ve? Ti stai grado al telefon, a diau astel gratula a Teofil de Rungs de Camuns che guadagna il radio. Gratulation grada a ti. Kurdin Jäger. Un grazie a te pel telefon.
1: Hi. Da nö.
0: A nos vensem ciao al pizzaiolo. E
1: qua è super.
0: Ok. Un grazie a te insalit Kurdin Jäger din autra sera bugiem puspai.
1: Hi, grazie.
0: Stai bene.
1: Ciao.
0: E qua fossi schon stau dil salit de caccia per questa sera. Il Teofil de Rungs va col radio ed il Kurdin Jäger sovent tutti non se canzun dels Stubete Gang. Gabi de Gonda era per vous al microfon. Grandiosa sera puspe con vous. Dormi bein a demaun. Buona caccia pel taur de Cruna. Demaun se legre lu de dudi noves de vous. Ci sa, forza, sco qualche cordina de forza vegnel a sioc a isia buscinaus.
2: Per vous al puls de la caccia.
0: Buona notte, tocca demaun a sera.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la saira vers las nov, sarjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna amalata. Al clocca, orma nu da tröf. Pardiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü. Es un pro donna notte e torna cha subit, subit. La Clav escora sün la gotta.

Quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole per sentire chi sono, per capire chi sei, e che poi non mi resta che del profumo l'attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve per sentir la tua

ebo temps, con son ai io tema. Con son ai io tema.